0: sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
0: Media Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
0: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net.
2: Se volete riascoltarci non tanto per sentire le nostre voci, ma per rivivere le emozioni della nostra nuovissima sigla meravigliosa, l'appuntamento è con le due repliche del weekend.
1: Lo
2: sabato.
1: Farei solo per quello.
2: Assolutamente quello che faranno tutti. Sabato alle 16, domenica alle 20.
0: Domani troverete sui social anche la diretta con la sigla, perché il video l'abbiamo fatto inizio trasmissione.
2: Questa io e Luca non ve la consigliamo.
0: No, guardatela.
2: Se proprio non avete niente da fare.
0: E troverete anche la playlist su Spotify di quello che abbiamo passato stasera.
2: Terzo estratto da Promise, questa Sweetest Taboo di Sade, la nostra sigla di chiusura questa sera. Quindi da Luca Conti i saluti mi giungono allegri. Ci risentiamo settimana prossima, mercoledì alle 22. Ciao!
1: Ciao a tutti anche da Luca Marini
0: e ciao anche da Diego. Bye,
2: prossima amici.

0: attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lanutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lanutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lanutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lanutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato.

Sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia.

delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: cerebrum has suffered massive and irreparable damage.
1: You never know what has happened to him.
0: Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
2: Where?
3: Father?
1: What happened?
3: I need help.
4: What is democracy? What is democracy?
5: It's got something to do with young men killing each other, Arthur.
4: When it comes my turn, will you want me to go?
5: For democracy.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
9: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
10: Va ora in onda il Santo Rosario.
11: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
12: Signore, vieni presto in mio aiuto.
11: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
12: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
11: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
12: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte.
11: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
11: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: la nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 € al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 € e 2,19 € al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, siamo pronti per incominciare anche quest'oggi il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Si riparte con una nuova settimana, siamo veramente agli sgoccioli per quanto riguarda questo mese di settembre, tant'è che oggi è il 28 settembre 2026 e siamo nel 271esimo giorno dell'anno e nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda San Venceslao, il sole è sorto alle 7.04, quindi veramente da pochi minuti, e tramonta alle 18.58. La luna è calante, illuminata al 98.4 ed è la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione, ma anche la giornata mondiale della rabbia. Siete arrabbiati? No, è la vostra giornata. Stiamo scherzando. Allora, il proverbio del giorno: ognuno tira l'acqua al suo mulino. E beh, è un classico, oserei dire. Quindi il proverbio di questa giornata è questo, ed è un proverbio, oserei dire, anche particolarmente storico. Allora, andiamo a salutare tutti coloro che ovviamente ci stanno ascoltando, seguendo da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Direi che possiamo partire anche con il primo brano e la prendiamo calma, tranquilla, comoda e anche un po' elegante quest'oggi.

bel modo di iniziare una nuova giornata e una nuova settimana insieme a Shade, The Sweetest Taboo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono già le 7:15, si va a proseguire

0: Sono le 7:15.
1: Ed è quindi anche il momento di dare un'occhiata ai fatti del giorno nella storia di questo 28 di settembre. Torniamo al 1542, in questo giorno l'esploratore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo approda con la sua nave nell'attuale baia di San Diego, scoprendo di fatto la California. 1850, la Marina Militare degli Stati Uniti d'America abolisce la flagellazione dalle proprie forme di punizione. 1898, entra in esercizio la nuova centrale elettrica realizzata dalla società Edison a Paderno d'Adda. 1939, Unione Sovietica e Germania raggiungono un accordo per la spartizione della Polonia, arresasi ai tedeschi dopo settimane di resistenza. 1943, aumentano i napoletani impegnati nella rivolta contro i tedeschi. Iniziata il giorno prima, bloccano una pattuglia seragliata in una casa a Mater Dei e intercettano 10 soldati a Porta Capuana. Poi assaltano Campo Littorio, dove si trovano numerosi prigionieri dei tedeschi. 1958, i francesi, chiamati alle urne per il referendum di ratifica del nuovo progetto costituzionale elaborato dal Comitato Consultivo,

esprimono in loro favore. 1961 debutta sulla rete televisiva americana NBC la serie Dottor Kildare, con Richard Chamberlain nei panni del medico nato negli anni 30 del 1900 dallo scrittore Max Brand. 1963 il pattinatore italiano Giuseppe Cantarella fissa a Siracusa tre nuovi record di velocità su pattini a rotelle. 1968 la nuova canzone al primo posto delle classifiche mondiali dura quasi 7 minuti, inusuale in un'epoca i cui singoli ne durano mediamente 3. Il record è conquistato da Hey Jude dei Beatles. 1970 muore al Cairo il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser. Aveva partecipato al colpo di Stato con cui il paese aveva messo fine alla monarchia di Farouk e nazionalizzato il canale di Suez. 1972 la Cina comunista e il Giappone decidono di tornare a istituire relazioni diplomatiche. 1973 ancora, mentre a Torino si inaugura il Salone della Tecnica, il governo italiano si riunisce a Roma per decidere di quale entità sarà l'imminente aumento del prezzo della benzina. 1975, in seguito alla decisione della Spagna di confermare le condanne a morte per 5 antifranchisti, l'Italia richiama a Roma l'ambasciatore a Madrid, la maturazione ufficiale per consultazioni. Ci fermiamo, ancora la musica, ovviamente protagonista poi la seconda parte della storia di questo 28 di settembre. Si continua ancora, siete con Graziano D'Andrea.

Allegria, il brano di Justin Wellington, Aiko Aiko, una delle tante versioni di questo successo. Bene, allora continuiamo alle 7:22 perché abbiamo ancora la seconda parte della storia del 28 di settembre. Torniamo al 28 settembre del 1978, dopo soli 33 giorni di pontificato, muore Giovanni Paolo I. La morte causata da infarto miocardico è avvenuta tra le 23 e le 5 del mattino del giorno successivo nel suo appartamento privato. Nato nel 1912, Albino Luciani è stato il 263esimo Papa della Chiesa Cattolica. 1978, a Roma viene ucciso il 24enne Ivo Zini mentre legge l'Unità nella bacheca di una sezione comunista in via Appia Nuova con due amici. Due uomini a volto coperto scesi da una Vespa bianca hanno esploso contro di loro 4 colpi di pistola. L'azione di questa terribile azione è rivendicata dai NAR. 1978, il gruppo terrorista Brigate Rosse uccide a Torino il capo officina della casa automobilistica Lancia, il 46enne Piero Coggiola. 1979, un grave incendio in un albergo di Vienna in Austria causa la morte di 27 persone. 1989, il deposto presidente filippino Ferdinando Marcos muore in esilio alle UE, aveva 72 anni. 1995, l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il 12esimo album in studio dell'autore cantante Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% dei votanti contrari, la Danimarca sceglie di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002 a Montreal, in Canada, Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica, corre la sua ultima gara. Il più ricco trotatore al mondo, detentore del record mondiale sui 2100 metri, diventerà uno stallone sperando possa generare un campione della sua stessa levatura. Nel 2003, Italia al buio per 12 ore a causa di un blackout elettrico. In alcune zone del paese l'ammanco di energia si prolunga fino a 24 ore. Nel 2005, condanna a 3 anni di carcere per Lindy England, la soldatessa americana che nel carcere iracheno di Abu Ghraib teneva al guinzaglio un prigioniero. Nel 2010 l'Università di Oxford annuncia che un proprio gruppo di ricercatori ha scoperto qual è il gene che causa l'emicrania. Nel 2014, con un filmato caricato sul sito di condivisione video YouTube, debuttano i Me contro te, il duo Louis e Sophie, formato da Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17-22 anni, entrambi di Palermo. In pochi anni diventeranno un riferimento per i giovanissimi tra i canali più visti del social network, con qualcosa come 7 milioni di iscritti e 11 miliardi di visualizzazioni. Sono i dati proprio di quest'anno. Vabbè, andiamo in musica, dai, andiamo in musica. Abbiamo insieme a noi anche il grande Luca Carboni, che ci racconta che Bologna è una regola.

0: credo che ci sia giunto anche il momento di andare a fare gli auguri, come sempre, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo 28 di settembre. Buon compleanno a tutti, e sappiate che oggi sono nati anche Confucio, filosofo, Pietro Badoglio, generale e politico, primo ministro dal 1943 al 1944, Achille Campanile, scrittore e sceneggiatore, Marcello Mastroianni, attore, Brigitte Bardot, attrice, Piero Ciampi, cantante e autore, Benny King, autore e cantante dei Drifters, Paolo Mereghetti, giornalista e critico cinematografico, Silvia Crystal, attrice, Aldo Baglio, attore, quello Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, tanto per ricordarlo, Lori Del Santo, modella e attrice, Raffaele Paganini, ballerino e attore, Gigio D'Ambrosio, speaker e conduttore radiofonico, Jennifer Rush, cantante, Paolo Attivissimo, giornalista e scrittore, Mira Sorvino, attrice, premio Oscar per La Dea dell'Amore nel 1996, Carré Otis, modella e attrice, Mika Häkkinen, pilota di Formula 1, Naomi Watts, attrice, Saverio Costanzo, regista, Brunori Sas, cantante e autore, Stefano La Rosa, atleta, mezzofondista, tre volte campione italiano, Hilary Duff, attrice e cantante, e Martina Grimaldi, nuotatrice, campionessa mondiale nei 10 e 25 chilometri. Auguri, auguri a tutti ovviamente, buona giornata e un buon compleanno. Insieme a noi si continua.
1: Media Radio Castellana.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Così è arrivato anche il momento dell'oroscopo di questo 28 settembre. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, lunedì di grande ripartenza, lo splendido sestile della luna dei gemelli si unisce all'energia del sole in bilancia regalandovi un'oratoria brillante, lucidità, tanta voglia di fare. Giornata ideale per avviare progetti. Toro, dopo un fine settimana di totale relax nel vostro segno, oggi la luna si sposta nel settore delle risorse fisiche e materiali. Sarete estremamente concreti, concentrati sull'organizzazione pratica del lavoro e sulle finanze. Gemelli, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. Iniziate la settimana con una carica travolgente, simpatia e un intuito stellare. Con il bellissimo supporto del sole in bilancia sarete i veri dominatori della scena. Cancro, un inizio di settimana che vi invita a muovervi con la consueta prudenza e a definire i dettagli dietro le quinte. Dopo la luna in dodicesima casa non abbiate fretta di svelare tutte le vostre strategie. Leone, lunedì splendido e ricchissimo di spunti stimolanti, l'ottima sponda della luna dai gemelli e il sole in bilancia riaccendono il vostro carisma, la vita sociale e i progetti di squadra. Vergine, la luna in gemelli vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione dei dettagli e delle priorità lavorative d'inizio settimana. Evitate i sovraccarichi e la pignoleria, affrontate un impegno alla volta e vedrete che entro questa sera avrete riordinato ogni questione con la solita precisione. E allora io direi che possiamo tranquillamente proseguire ancora con la musica, tra poco gli altri sei segni zodiacali. Arrivano Darial e John Oates con la loro meravigliosa Private Eyes.

sul filo dei ricordi a ritrovare anche Derry Hall e John Oates, un evergreen oserei dire. Ma torniamo ai nostri segni zodiacali e completiamo l'oroscopo di questo 28 di settembre. Andiamo con il segno della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno, amici della bilancia, per la seconda settimana e la bellissima intesa della luna dai gemelli. Questo lunedì vi regala un'energia radiosa, eleganti, persuasivi, ispiratissimi, giornata ideale per la comunicazione. Scorpione, inizio di settimana profondo, molto strategico, la luna in ottavo campo vi spinge a fare chiarezza su questioni economiche e accordi finanziari. Grazie alla forza di Marte saprete gestire ogni trattativa con piglio sicuro. Sagittario, la luna nel segno opposto dei gemelli vi chiede di adottare un atteggiamento elastico e collaborativo. Se sul lavoro o in coppia emerge qualche opinione diversa, evitate i confronti diretti. Capricorno, lunedì molto produttivo, ben organizzato. La luna nel sesto campo vi aiuta a riordinare l'agenda di lavoro, la scrivania e le scadenze della settimana con grande efficienza. Ritagliatevi un'ora serale per l'attività fisica o il benessere personale per scaricare la stanchezza. Acquario, inizio di settimana fantastico per l'Acquario, lo splendido trigono d'aria tra la luna nei gemelli e il sole in bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, creatività e brillantezza. Sarete travolgenti sia nel lavoro che nei sentimenti, ottimo momento per prendere iniziative coraggiose. Pesci, l'arrivo della luna in gemelli vi chiede di gestire con calma qualche piccola richiesta pressante in famiglia o nell'ambiente domestico. Non accumulate ansia. La protezione di Marte in Cancro vi dona una grande tenacia emotiva per superare ogni imprevisto e regalarvi poi una serata rilassante. È tutto anche per quanto riguarda ovviamente i nostri segni zodiacali, il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 28 settembre 2026.

Così siamo giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera. Carburanti dopo Eni, anche i picca i prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie. Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arrestati, legami con Teheran, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump vogliono fare grossi danni. La Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto. Allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. L'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Il Fatto Quotidiano, l'advisor ucraino di Crosetto, ci piazza l'esercito dei robot, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. Il Fatto Economico, riarmo made in EU, in Unione Europea, no acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Il Resto del Carlino, carburanti, effetto sconti, Matir e taxi, sciopero esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo. Intelligenza artificiale, ora Altman ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Il Messaggero, carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base statunitense, allarme terrorismo. Andiamo con la verità. I servizi segreti potevano fermare lo jihadista della strage a Modena. Leone in Francia smonta la legge sull'eutanasia, alta priorità del PD fare le stanze del buco. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati. Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez. Sconti benzina, IP si allinea a Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Andiamo con il Tempo, Silvio Cimanchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale, evitando la musealizzazione. Le classi ghetto ci sono, ma sono per gli italiani. Arcangeli, la scuola Pisacane, coniugi di Rimpettai, buone notizie, niente IMU. Libero, un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, la sinistra risponde rilasciando la patrimoniale. Caso Garlasco, ora cambia tutto, Ranucci si imbuca, report lo evitano. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, patto fiscale, 9 punti per decidere, telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, imprese estere, fiducia più alta nei servizi e rimane l'incertezza. Spostiamoci allora ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. Brivido calcio, i giorni più caldi per Nazionale e FIGC, Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa, anche Barella stravolta la difesa e cambia il centrocampo. Il rischio di retrocedere, il CT, dateci tempo. Stregati dalla Luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari. Andiamo con il Corriere dello Sport, Totti esclusivo, mega intervista in 2 puntate al Re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico, irripetibile.
com'ero imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto. Mancini, serve tempo, Nation, strappola in Turchia per la nuova Italia alle 20.45. Tutto sport, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso. Tonali, rispolvera l'orgoglio, attaccate me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi. Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia Bastoni e dice: capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima, il derby di Montella, anch'io i miei grattacapi con la Turchia, Germania shock, KO in casa con la Grecia. La Juve di Lucio è pronta al decollo, intervista a Junior, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri, Bulega Mondiale di Superbike, Sinner, ci vorrebbe più chiarezza, capisco la privacy, però si eviterebbero speculazioni, Musetti, servono vittorie, questa è l'intervista a Barazzutti, clamoroso Parma, divorzio da questa, a sorpresa salta la terza panchina. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano come sempre con la loro programmazione. Arriveremo in musica alle ore 8, quindi l'invito ovviamente è quello di rimanere con noi, il morning show come tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7.09 per della buona musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e la colazione insieme come al solito. Arriviamo alla grande alle ore 8. Buongiorno, buongiorno, siete con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
5: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
6: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci, eccoci, ci siamo. Ebbene sì, siamo giunti anche alla seconda parte del nostro Morning Show. Questo vuol dire che continueremo fino alle ore 9. Oggi tante cose ancora da seguire, importanti. Adesso sto organizzando, ecco, anche la nostra scaletta. Perfetto, ce n'è per tutti. Però ci sono anche più notizie, più informazioni in questa seconda parte. Io perciò direi di proseguire parlando un po' della luna. A parte che queste serate, queste notti sono state illuminate alla grande da una luna veramente importante. È una grande, questo faro, diciamo, in mezzo al cielo, che continua a così sovrastarci. Bene, la luna, amici, potrebbe essersi formata in una manciata di ore dopo un gigantesco impatto tra la Terra primordiale e il protopianeta delle dimensioni di Marte, chiamato Theia. Lo indicano delle simulazioni che per la prima volta hanno tenuto conto della temperatura, della resistenza dei materiali che componevano i due corpi entrati in collisione. I risultati sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters dei ricercatori del Southwest Research Institute in collaborazione con l'Università dell'Arizona. L'ipotesi dell'impatto gigante è da tempo lo scenario principale per spiegare la formazione del sistema Terra-Luna. Secondo i modelli, circa 4,5 miliardi di anni fa, Theia avrebbe colpito la Terra, producendo il materiale dal quale poi si sarebbe formata la Luna. Le simulazioni precedenti, tuttavia, consideravano trascurabile la resistenza dei materiali in un evento così energetico. Il nuovo studio mostra invece che questo elemento può cambiare profondamente l'esito della collisione. I ricercatori hanno introdotto nei modelli la resistenza dei materiali in funzione della temperatura, scoprendo che la formazione della Luna dipende in modo significativo dallo stato termico della Terra e di Theia al momento dell'impatto. Alcuni scenari portano alla formazione di una Luna sostanzialmente integra,

0: esterne al Sistema Solare. Se la Luna si fosse davvero formata in poche ore, infatti, la ricerca di dischi protoplanetari attorno agli esopianeti potrebbe rivelarsi un'impresa vana, data la loro brevissima durata. Che ne dite se torniamo alla musica? Ma io direi proprio di sì, con Pezzo di cuore, lei è Emma.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: Ed eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale con SOS in pillole con il nostro Vincenzo Zoccano, già collegato telefonicamente. Ciao Vincenzo.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Graziano.
0: Siamo insieme come al solito per parlare di cose molto importanti, ovviamente parliamo soprattutto di disabilità. Abbiamo già affrontato temi importanti come quelli dei caregiver, ad esempio. Durante la settimana sono arrivate delle notizie che parlano di bozze relative alla modificazione della legge 104 che abbiamo già citato più volte. Tante sono le idee, però da portare un'idea a una realizzazione vera e propria, mi pare, anche per tua così per quello che è stato il tuo percorso, no, in questo campo, c'è qualche difficoltà, immagino, no?
1: Ma guarda Graziano, io non amo mai parlare di bozze, cioè le proposte, voi non avete idea, nelle commissioni di Camera e Senato e nei cassetti dei ministri quante siano le proposte negli anni, credo che potremmo fare un lungo rotolo di carta igienica perché voglio dire, un conto è fare una proposta che può essere che ne so, progetto di legge di origine popolare, quelle di origine di governo, quelle di origine parlamentare, tutte poi convogliano naturalmente nell'organo legislativo dove vengono depositate, ma non è detto, uno, che vengano discusse, due, che vengano votate, tre, che poi vengano applicate, perché abbiamo visto leggi che fanno fatica o non vengono vengono del tutto o parzialmente applicate. Quindi sulla legge 104 se ne dicono e se ne diranno ancora tante. Io ribadisco, serve un codice unico per le disabilità, serve rinnovare, riorganizzare, novellare, armonizzare tutto il marasma, di tutto il ginepraio che abbiamo nel nostro ordinamento giuridico, perché ce n'è tante di leggi, comprese quelle che dovrebbero, che sono i fieri, no? Che quindi dovrebbero essere discusse, e quindi voi capite che così non è possibile. Poi faccio un appello a chi in questo momento è al governo e in Parlamento, maggioranza e opposizione: quando scrivete le leggi, per favore fate un'indagine su quanto costa, chi sono i beneficiari e soprattutto quanti sono, perché se voi volete organizzare una cena e invitate più persone del cibo presente, fate una figuraccia e poi gli altri muoiono di fame.
0: Infatti,
1: ma non è proprio detta in sintesi.
0: Sì, certo. Mi pare che, se non vado errato, che c'è stato un decreto, l'ultimo era del 2024, c'erano degli orientamenti della Cassazione, no? Con dei chiarimenti su alcuni punti fondamentali, no?
1: Intanto ci sono fior di sentenze, una del 2006, una del 2024 di Cassazione, e una anche, mi pare ci sia un pronunciamento, non vorrei sbagliarmi, ma comunque mancano, cioè ci sono i pronunciamenti, non mancano i pronunciamenti anche della Corte Costituzionale, che si è espressa, e cioè i diritti acquisiti non possono essere compressi in ragione di problemi di bilancio, e questo vale per gli enti locali come per lo Stato.
0: Certo.
1: Quindi un diritto, se è sancito, poi va finanziato, perché se non va finanziato e possibilmente in maniera strutturale, no? È un po' come, faccio l'analogia che riguarda tutti, il bollo. Il bollo al momento è stato sospeso fino al 2027,
0: infatti,
1: no? Cioè non è stato abolito, certo, adesso non lo paghiamo, però è pur vero che se poi non lo strutturano, l'intenzione c'è, dicono dalla maggioranza, e noi siamo contenti, speriamo che l'intenzione non sia come la strada per l'inferno, che di solito è tappezzata di buone intenzioni, e quindi oltre a essere un'intenzione diventa un'azione concreta, e in legge di bilancio io credo che sarà il caso di strutturarla e quindi di non, e anche ampliarla, perché non è per tutti l'esenzione. Quindi è una sospensione del bollo fino alle macchine con gli 80 kW, quindi non è abolito il bollo, ecco.
0: Certo, cioè, infatti semplicemente, e poi non è neanche totale, diciamo, da questo punto di vista bisogna anche andare a vedere, a controllare i kilowatt, eccetera, tutte queste cose qui, insomma, quindi c'è stato una grande eco mediatico su questa cosa, però alla fine bisognerà ancora attendere e vedere se poi ci saranno i fondi, e credo che questo sia il problema anche sui nostri temi, no? È sempre lì un discorso poi di trovare in qualche maniera le risorse per poter far diventare definitiva una cosa. Questo vale per, sì, il bollo, come, certo, vale anche per, certo, per i discorsi che stiamo facendo noi, insomma, da questo punto di vista.
1: Come, no? Caregiver, si parlava l'altra volta, il riconoscimento giuridico c'è della figura del caregiver, sappiamo chi sono i caregiver familiari e chi sono i caregiver professionali, e il problema sono i costi, i soldi che devono essere, le leggi quando sanciscono un diritto, poi quel diritto, se costituisce un costo, quello lì è che poi io considererei un investimento in questo caso, che poi la differenza tra costo e investimento, non occorre essere laureati in economia o essere esperti economisti per capire qual è la differenza tra costo e investimento. Quindi sui disabili non si deve spendere, sui caregiver non si deve spendere, si deve investire, certo, in un'ottica di ritorno, perché poi queste persone attualmente già adesso sono in forte difficoltà e c'è il forte rischio di istituzionalizzazione di queste persone, che poi se il genitore muore o va in burnout, non è in grado di gestirlo, poi queste persone vengono istituzionalizzate e gravano quindi sul bilancio dello Stato, sul costo della collettività, ecco.
0: Per il momento si sa che appunto con l'ultimo decreto del 2024, per quanto riguarda, sempre per la legge 104 ovviamente, c'è stato un pronunciamento relativo ad esempio ai mutui della prima casa, ai turni, sì, di notturni e reperibilità, no? Anche questi, e poi la gestione dei permessi retribuiti e il doppio caregiver, che anche questo è un meccanismo che prima non era probabilmente regolamentato, no? Ecco, è da qui
1: il
0: che
1: mutuo
0: bisogna
1: prima
0: ripartire.
1: Casa, poi se ci sono fondi, naturalmente, se poi appunto, i fondi vanno in esaurimento.
0: È quello che dicevamo prima, insomma. Cioè,
1: c'è un plafond, quando si esaurisce quel plafond, poi naturalmente non ci sono più risorse. Quindi secondo me è tutto da ridisegnare, e con un codice unico, ripeto, almeno avremmo la certezza del diritto, la magistratura e i tribunali avrebbero più certezza e si incarterebbero di meno, quindi la gente saprebbe quando effettivamente ricorrere alla magistratura perché per la lesione del diritto e quando non ricorrere, quindi sarebbe un sistema virtuoso, invece adesso siamo intorno a un sistema vizioso, certo. Questa è la differenza. Il codice almeno diraderebbe le nebbie che ci sono sul ginepraio di norme, di leggi, di circolari IMSS, qua ogni giorno se ne inventano una.
0: Non parliamo di questa cosa che veramente...
1: E quindi poi uno viene a scoprire che l'erba è blu e non è più verde.
0: Certo, comunque l'importante è riuscire a fare maggiore chiarezza su tutti questi punti.
1: Deve esserci maggiore chiarezza, a volte neanche i patronati sono sufficientemente informati.
0: Ah, ne sono convinto.
1: Ecco, quindi cioè, voglio dire, è terribilmente seria la faccenda. Quando uno viene in un patronato, in un'associazione di tutela, da un avvocato, è seria la faccenda. Quella persona ha un bisogno hic et nunc, cioè qui e ora, direbbe Seneca. Quindi voglio dire, c'è bisogno di essere molto molto molto più formati e informati, altrimenti ci incartiamo.
0: Certo, sono state fatte quindi nuove valutazioni di questa possibile riforma, si parla però, già c'è un dato certo, potrebbe entrare a regime a gennaio del 2027, staremo a vedere, non è anche questa magari una campagna politica, scusa, detta proprio così, in previsione del 2027, lo dico proprio in maniera così fuori dai denti, no?
1: Sai, abbiamo un ministero dedicato, è stata fatta la riforma sulla disabilità, ma poi vediamo che se tu chiedi al ministro, per il ministro è tutto ok, ma se tu chiedi a Vincenzo, a Graziano, a Paolo, a Mario, a Sara, a Elena, nei territori che cosa sia cambiato, la risposta è, ben che vada, non è cambiato nulla.
0: Infatti.
1: E quindi, cioè, finché non c'è l'effettiva, non è una questione di percezione, è una questione proprio di realtà, di realismo, no? Quando la gente sentirà che effettivamente lo Stato provvede a quelli che sono diritti sia costituzionali, ma che discendono anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è legge. E quindi, voglio dire, abbiamo i problemi, ci sono, però sulla disabilità, io che sono stato nei cosiddetti nelle cosiddette stanze dei bottoni, e i bottoni per la disabilità non te li fanno spostare, o perché c'è la guerra, o perché c'è la pandemia, o perché la congiuntura economica è sfavorevole.
0: Insomma, non è che
1: dicono
0: bene,
1: no, non
0: va
1: vogliamo
0: bene.
1: Farlo.
0: Certo,
1: non si può,
0: certo,
1: avere il coraggio di dire non bisogna, no? Sì, sì, cioè, va bene, dopo, tutto in ritardo, tutto dilatorio. Però si sa che con la dilazione non si ottiene il risultato, e la gente sta male, soffre.
0: Ma c'è, chiedo perché non conoscendo ovviamente il tema a fondo, c'è una rete di cittadini che in qualche maniera si è organizzata per sensibilizzare ovviamente sia l'opinione pubblica ma anche quella politica proprio in questi
1: diciamo
0: termini?
1: Diciamo che la rete è molto concentrata sull'opinione politica, poco sulla pubblica, anche
0: infatti.
1: Il mondo dell'associazionismo cosiddetto rappresentativo è molto attaccata, per così dire, all'opinione politica, soprattutto in stagione di legge di bilancio, e lo è molto poco sull'opinione pubblica, cioè anche i mass media, quello che si chiama comunemente il mainstreaming, non ci sta su sti temi, cioè sono temi che sono scomodi.
0: Ci sono altre cose che fanno più audience, che sicuramente.
1: E quindi quando tu non fai audience nessuno te fila, dicono a Roma. Cioè, questa è l'amara realtà. Quindi poi certe cose non te le fanno manco dire perché è politicamente scorretto. Io sono molto corretto, ma dal punto di vista politico forse cominciare a parlare. Qui a Trieste diciamo come se magna, cioè
0: come si mangia.
1: No? Cominciare a parlare seriamente e con le parole giuste, mettendo insieme soggetto, verbo, predicato in maniera come la nostra stupenda lingua italiana ci insegna, forse comunicheremmo meglio e soprattutto comunicheremmo in maniera giusta, in maniera ineccepibile.
0: Certo.
1: Però sulla disabilità vedo che il mainstreaming è molto molto refrattario.
0: Abbiamo voluto nel nostro piccolo creare anche questo spazio.
1: Infatti l'ho detto ma l'ho detto anche apposta, perché voglio dire, ci sono, salvo poche emittenti, poche realtà mediatiche che invece giustamente si mettono a disposizione e fanno un utile pubblico servizio. Chi invece il pubblico servizio dovrebbe farlo per legge, diciamo che nicchia parecchio su
0: certo,
1: certi temi.
0: Certo, è per questo che noi continueremo, anzi, visto che abbiamo anche emittenti collegate da un po' tutte le zone d'Italia, potremmo lanciare.
1: Ascoltateci, noi diciamo le cose come stanno.
0: E potremmo anche far, non dico intervenire, ma almeno porre delle domande a cui poi rispondere nel corso delle prossime puntate, no? Casomai se degli ascoltatori hanno dei temi e dei quesiti, potremmo veramente aprire un canale proprio dedicato in questo caso.
1: Sì, anche per alimentare il dibattito e soprattutto perché la politica è ora che chi fa politica deve cominciare ad ascoltare i cittadini,
0: certo,
1: deve ascoltare gli elettori, quelli che lo votano e quelli che non lo votano o dichiarano di non volerlo votare,
0: certo,
1: perché magari ascoltandolo convincono anche chi non vuole votarlo a votarlo, quindi anche sia per un fatto altruistico ma anche per un fatto egoistico, no? Qualcuno diceva non c'è miglior altruismo che un sano egoismo, se orientato però al benessere di tutti, non di taluni e lasciamo fuori quegli altri chi loro siano,
0: certo.
1: Quindi voglio dire, la politica è una cosa terribilmente seria che negli ultimi decenni sinceramente fa acqua un po' dappertutto e la gente lo sente e il 51% degli italiani non va a votare.
0: E infatti, mi sa che questa forbice si allargherà ancora se andiamo avanti.
1: Temo di sì, se non si pone rimedio. Sì.
0: Certo. Vincenzo, io ti ringrazio anche per questo nostro incontro, continueremo come tutte le settimane e anzi cercheremo, come ho già detto, di integrare anche magari con qualche tema portato dai nostri ascoltatori. So che sei sempre a nostra disposizione per questo e questo ti ringraziamo ovviamente fin da subito, grazie.
1: No, sono io che ringrazio voi e a presto alla
2: Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo così giunti al nostro momento clou, quello della nella seconda parte del nostro morning show, ovvero sia stiamo parlando dell'almanacco musicale, l'almanacco musicale di questo lunedì 28 di settembre. Facciamo subito gli auguri a Melody Gardot, nata in New Jersey nel 1985, una cantautrice americana che ha trasformato la musica in una vera e propria rinascita personale dopo un grave incidente in gioventù. Dotata lei di un timbro particolarmente caldo, profondo e inconfondibile, ha conquistato le platee dei più prestigiosi festival del pianeta con album meravigliosi come My One and Only Thrill e Sunset in the Blue, fondendo il jazz con la bossa nova e il blues d'autore. Andiamo negli anni 70 per ricordare l'impatto devastante e rivoluzionario di uno dei gruppi simbolo della controcultura rock britannica. Il 28 di settembre del 1977 i Sex Pistols annunciavano il completamento dello storico album Nevermind the Bollocks, pubblicato poche settimane dopo. Il disco rappresentò l'esplosione definitiva del movimento punk a livello globale, con brani dirompenti e controversi come Anarchy in the UK e God Save the Queen. La band, guidata da Johnny Rotten e Sid Vicious, spazzò via ogni convenzione discografica, lasciando veramente un'impronta indelebile nella storia del rock. Andiamo a proseguire, perché il 28 settembre del 1991 ci lasciava il grandissimo Miles Davis, innovatore instancabile, leader visionario. Miles ha attraversato e guidato tutte le più grandi rivoluzioni del jazz, dal bebop al cool jazz, del jazz modale, del capolavoro assoluto Kind of Blue, fino alla fusion elettrica di Beaches Brew. La sua tromba, dal suono particolare con la sordina Harmon, ha regalato alla musica alcune delle pagine più poetiche ed immortali di tutti i tempi. Andiamo a chiudere la pagina del nostro almanacco musicale ripercorrendo la pubblicazione di un altro dei singoli più trasmessi e potenti del rock americano a cavallo tra gli anni 60 e 70. 28 settembre del 1971 i Doors conquistavano le classifiche europee con la travolgente Riders on the Storm, tratto dall'album inciso con Jim Morrison, LA Woman. Il brano fonde in modo magistrale le sonorità del blues psichedelico con l'effetto suggestivo della pioggia, dei tuoni in sottofondo, con una linea di basso ipnotica e la tastiera inconfondibile di Ray Manzarek. La canzone è divenuta una vera e propria colonna sonora della storia della radio. Questo dunque per quanto riguarda il nostro appuntamento consueto con l'almanacco musicale che ci ha portato alle 8:39. Tra poco Renato Lorenzi ritorna con la sua edicola per completare il nostro morning show. Nel frattempo arriva anche Ed.

0: E c'è il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Ciao a tutti,
0: ecco.
1: buongiorno cari ascoltatori. Anche oggi abbiamo iniziato questa bella settimana, speriamo bella, ecco, diciamo bella per confortare un po' tutti gli ascoltatori, ma non è proprio tanto bella.
0: Vabbè.
1: Perché qui stiamo parlando di cose che ci attanagliano continuamente, di qua, di là, il 5G, quell'altro. Adesso c'è anche sto stress test che ci dà un fastidio tremendo. Ecco, nessuno sa cosa stiamo parlando. Lo stress test, il ministero ha dato il via ad un vero e proprio progetto pilota, cari ascoltatori, di vaccinazione H5 in allevamenti selezionati tra Verona e Mantova. Eccolo qui che torniamo sull'argomento.
0: Sempre lì.
1: Sì, l'avevamo già detto, ma adesso ci dobbiamo tornare perché sai, questo qui sono i prodotti di questa sperimentazione, attenzione, sperimentazione, non possono essere esportati all'estero. Ed è qui il punto, capito? Qui sorge la domanda. Sono destinati soltanto interamente, diciamo, ma guarda un po' poi che fortuna, no? Abbiamo una fortuna sfacciata,
0: incredibile,
1: al mercato italiano, solo qui da noi.
0: Ecco.
1: Ma spiegateci perché, cari governanti, cari amministratori, governatori, abbiamo governatori in ogni regione, un governatore che dovrebbe, specie nel mantovano, no? E nel veronese, dovrebbe andare lì e dire ragazzi, abbiamo questa meravigliosa sperimentazione in corso. Cosa ne pensate?
0: Appunto.
1: Ecco, cosa ne pensate? Perché il cittadino, il popolo deve essere interrogato su sta cosa qui, no? Ecco, ma nessuno spiega, hai capito?
0: Certo.
1: Non so, qui si parla, attenzione, la prima dose di questo siero che viene iniettato alle povere galline ovaiole e ai tacchini da carne, basata su un vaccino ricombinante, attenzione, con vettore herpes virus del tacchino. Quindi iniettano con vettore herpes virus questo vaccino che non si sa cosa contenga, no? e questa dose non viene somministrata direttamente negli allevamenti, capito? Dove sono monitorati tutti gli animali eccetera, bensì negli incubatori.
0: Ecco,
1: hai capito che già sono delle cose un po' oscure questi incubatori, capito? Dove si tenderebbe separare gli animali vaccinati e quelli non vaccinati, perché la sperimentazione poi prevede che si debba vedere la differenza fra quelli che sono stati vaccinati.
0: Esatto.
1: Ecco, intanto però te li mangi, no?
0: Intanto te li mangi
1: le uova delle galline vaccinate, che poi le uova, attenzione, questi prodotti non è che, allora, abbiamo la possibilità di sapere anche i codici di questi prodotti,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Hai capito? Ecco, poi c'è il capitolo del personale addetto a queste vaccinazioni, che è anche una cosa interessante, perché non è mandato dal ministero direttamente, no? Il vaccinatore, quello che vaccina, ma sono le stesse aziende farmaceutiche, attenzione, che vanno a formare sul campo un addetto capo squadra, si chiama, no?
0: Ecco.
1: E quindi l'organizzazione materiale, direi, di questa intera operazione viene collocata all'interno della filiera produttiva direttamente, no?
0: Esatto.
1: Ovviamente, se questo è un test, il futuro progetto sarà vaccinazione su larga scala, perché prima si fa il test e poi si va a vaccinare tutto, hai capito? Dalla A alla Z. A questo punto diventa ancora più importante, cari ascoltatori, interrogarsi sulla tracciabilità, sulla gestione di questa filiera, no? Intanto sui prodotti destinati, diciamo, al consumo soprattutto, e sulla reale capacità del consumatore di sapere da quale stabilimento proviene ciò che acquista.
0: Certo.
1: Questo è molto importante, perché almeno lo leggo in etichetta, dico lo prendo o non lo prendo, sono affari
0: sì,
1: miei,
0: appunto.
1: No? Ecco, la sorveglianza negli allevamenti è attiva con prelievi sierologici. Queste povere galline, secondo i tacchini, vengono anche analizzati a scadenze stabilite, sai, a scadenze stabilite gli fanno i prelievi del sangue. Si punta ovviamente a differenziare, no, gli animali infetti da quelli vaccinati, secondo loro.
0: Certo.
1: Ecco, ma quanti animali infetti c'erano in questi allevamenti, ragazzi?
0: Follia.
1: Miliardi
0: di animali infetti.
1: sospetti clinici o virologici, lo stabilimento viene immediatamente bloccato e sottoposto a misure per il momento diciamo standard, e poi chissà, no? Ecco, per il momento gli stabilimenti sono 5, sapete, 3 a Verona e 2 a Mantova, rispettivamente tacchini e galline, quindi ecco. Verona i tacchini e le galline a Mantova. I numeri sono, se volete scriverveli, io ve li do, perché è un'informazione che potrebbe interessare a molti ascoltatori. Allora 060 VR 701, questa è Verona, per quanto riguarda i tacchini, e 096 VR 206, oppure 096 VR 606. Quindi dove c'è la VR sapete che già bisogna stare un attimino
0: allerta,
1: così in campana, no?
0: Allerta,
1: ecco,
0: sì.
1: Quelli di Mantova invece sono 2 053 MN, Mantova, 5 e 726, quindi 053 MN 726 o 053 MN 728.
0: Ecco.
1: Quindi prendete nota, se volete, di questi numeri. Se non li avete sentiti bene, c'è il podcast, andate poi a recuperarlo magari, certo, e ve lo riascoltate. Ecco, però viene spontaneo chiedersi, caro Graziano, perché i prodotti e i sottoprodotti, attenzione, abbiamo parlato prima, avicoli, no, provenienti da questi stabilimenti del progetto pilota, possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano? Questa è la domanda,
0: è la cosa
1: perché
0: più...
1: sono qui da noi, visto che facciamo questa bella sperimentazione, mandiamone un po' anche in Germania, un po' in Francia, no, da Macron. Ecco, se non li vogliono gli altri, perché dovremmo volerli noi, dire, no? Quali sono esattamente gli accordi sanitari internazionali?
0: Fatecelo
1: sono
0: sapere,
1: gli accordi che devono essere modificati prima che questi prodotti possano varcare i confini? Facciamoci questa domanda, no?
0: E diamoci una risposta.
1: Esatto. Se per tacchino e uova poi abbiamo i codici, li abbiamo dati adesso, no? La situazione è più complessa, è molto più complessa per i prodotti trasformati. Perché con le uova ci fai la pasta,
0: ci fai,
1: fai i biscotti,
0: ma chiaro.
1: Con le uova fai quasi tutto,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto.
1: E quindi la vera domanda è: quanto sarà realmente informato il cittadino che alla fine della filiera si troverà il prodotto nel piatto? Non è informato.
0: No, assolutamente. Ma credo sia voluta questa cosa.
1: Mi pare proprio di sì, perché alla fine questa qui, secondo me, è il mio parere, poi sbaglierò. E anche questa è un'arma biologica, cari ascoltatori. Ci vogliono tutti morti, non lo so.
0: Sì.
1: Un po' alla volta, e non tutti assieme. Perché tutti assieme farebbe scalpore.
0: Certo.
1: Invece un po' alla volta nessuno se ne accorge. Uno oggi, uno domani, uno fra la settimana.
0: Con calma.
1: Con calma.
0: Lentamente.
1: Non hanno fretta, capito?
0: No, figurati. Mamma mia.
1: Non hanno fretta, ragazzi. E qui veramente siamo messi male. Perché
0: molto
1: poi
0: male.
1: Siamo messi male perché poi vengono fuori adesso, dopo tempo, ovviamente, dopo anni, vengono fuori tutti i segreti, tutto quello che è stato nascosto, perché ci è stato nascosto tutto, cari ascoltatori, tutto. Adesso finalmente il Parlamento Europeo ha sputato il rospo, sai, il vaccino Covid, attenzione, non era lo stesso per tutti.
0: L'hanno detto in Parlamento Europeo.
1: Ecco, non avete ricevuto, chi se l'è fatto, no? Non ha ricevuto lo stesso lotto uguale per tutti quanti.
0: Ma
1: perché uno dice faccio il vaccino, cavolo, il vaccino deve essere quello, no?
0: No.
1: Alcuni lotti erano leggeri, dicono, al Parlamento Europeo, altri erano carichi fino all'inverosimile.
0: Ecco
1: perché tanti hanno avuto effetti collaterali immediati, alcuni sono anche purtroppo morti.
0: Certo.
1: E tutte queste cose qui. Ci sono due file sugli effetti collaterali, uno per il pubblico, uno quello che hanno detto al pubblico, alla gente, e uno invece è custodito per i laboratori, perché la sperimentazione era fatta ad hoc, no? Io direi. E anche l'EMA lo sapeva, e sapeva anche che si trattava di una sperimentazione. Perché? Perché non sono stati autorizzati per fermare la trasmissione del virus, questi vaccini, capito? Sono stati autorizzati per altro,
0: non c'entrava niente il
1: vaccino per rassicurare gli altri, capito? Non siete mai stati ammalati, cari ascoltatori, siete stati avvelenati,
0: questo è stato veramente un crimine.
1: E adesso sta venendo fuori tutto, caro
0: Piano,
1: con la calma. Non hanno fretta loro, ma non abbiamo fretta neanche noi.
0: No, assolutamente.
1: Non abbiamo fretta.
0: che cose belle già di lunedì mattina, eh?
1: Cose molto belle già di lunedì mattina, aspetta domani che
0: ne abbiamo.
1: Domani andiamo a nozze,
0: perché oggi invece vabbè, <okay. ride>
1: intanto abbiamo Mario Draghi qui oggi è con la nuova segretaria, c'è una nuova segretaria, lui segretaria cambia parecchie, mi dica signorina, quando le parlo così da vicino sente qualcosa? Sì signor Draghi, sento la sua mano sul mio fondo schiena.
0: Ma guarda che è terribile,
1: è un marpione terribile,
0: è una cosa,
1: incorreggibile,
0: non le sfuggono niente proprio. Difatti per questo ha cambiato 1000 segretarie,
1: le segretarie durano poco,
0: sì.
1: Poi alla fine
0: il tempo di un tocco e via. Vabbè.
1: Sì, ma chissà. Forse anche quello, non lo possiamo dire.
0: Va bene. Ok, grazie Renato. Allora ci ritroviamo domani come al solito.
1: Senz'altro,
0: va bene?
1: Okay. Buona giornata a tutti, grazie a voi.
0: Ciao. E noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, andiamo a salutare ovviamente l'appuntamento che si rinnova tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 7:09. Ringraziamo le nostre radio che sono rimaste collegate, ringraziamo come sempre Diffusione Europea, Radio Attività, la prima ora anche in compagnia di Radio Tigullio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Su ogni piattaforma siamo presenti e ogni mattina diamo il buongiorno nel migliore dei modi a tutti i nostri ascoltatori. Domani dunque si replica come al solito, perché chi incomincia bene con il morning show poi va alla grande per il resto della giornata, anzi fatecelo sapere da questo punto di vista ovviamente. Vi lascio all'ultimo brano, un saluto a tutti, buona giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, chiudiamo alla grande con i Blondie e lei, l'incredibile Debbie Harry, la loro Dreaming. Ciao a tutti, un saluto da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sempre sulla A9, brevi attese per traffico intenso alla barriera di Como Grandate verso Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è chiuso lo svincolo di Duino per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista per le 12. A Napoli oggi la terza giornata delle pre-regate dell'America's Cup. Per l'occasione chiuse al transito veicolare viale Anton Dorn e il tratto di via Caracciolo tra viale Dorn e piazza Vittoria. Come percorso alternativo aperta la corsia preferenziale della riviera di Chiaia, percorribile da piazza della Repubblica in direzione di piazza Vittoria. Prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Oggi, per restare in tema ludico-vacanziero, puntata odierna sarà dedicata alla vacanza, quella di una volta, agli albori del turismo di massa, prima cioè che l'Italia entrasse a pieno titolo negli orrori della guerra. Sarà dedicata alle canzoni che hanno condito le prime vacanze degli italiani e al meritato riposo del lavoro per coloro che se lo potevano permettere, ma anche per chi, aiutato da iniziative statali, potevano passare a costi decisamente popolari qualche piccolo periodo fuori dal comune per lasciarsi alle spalle la consuetudine della vita quotidiana.

La notte fra sabato 4 e domenica 5 giugno del 1932, il grande ufficiale Adrian Freud, capo compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato, lasciò a mezzanotte e mezzo il suo ufficio nella stazione di Porta Nuova per raggiungere il marciapiede dal quale avrebbe preso il via di lì a poco un treno straordinario diretto a Venezia. Non spettava certo a quel dirigente delle ferrovie dare il segnale della partenza, ma voleva assicurarsi di persona non solo della regolarità di ogni operazione, ma anche dello stato d'animo dei passeggeri, in totale 1200 persone che pagando 30 lire del biglietto speciale andata e ritorno si erano assicurati il privilegio di raggiungere Venezia all'alba per ripartire alle 22:45 ed essere di nuovo a Torino. Dopo due notti trascorse sulle panchette di legno del vagone di terza classe, alla mattina del lunedì. Nella stessa notte altri dirigenti assistevano nelle stazioni di Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli alla partenza di convogli analoghi e altri ancora vi avrebbero presenziato nelle settimane seguenti, non solo in quelle città ma anche a Como, Pavia, Varese e Vercelli. Annunciata come una conquista sociale e un segno tangibile della benevolenza del regime verso il popolo che lavora, aveva così inizio in tutta la penisola la grande sagra dei treni popolari. Oggi quando entriamo in stazione diamo in genere solo uno sguardo distratto ai manifesti gialli annunzianti itinerari, prezzi delle località turistiche per le località italiane che sono organizzate praticamente sempre e non ci rendiamo conto di quali novità siano state allora a 90 anni di distanza fra i pendolari. Allora si viaggiava poco e i pendolari formavano una sparuta minoranza, solo i commessi viaggiatori dell'industria del nord possedevano l'abbonamento regionale, strumento di lavoro indispensabile per raggiungere in accelerato cittadini e paesi della zona, dato che quasi nessuno di loro possedeva un'automobile. Molti figli di contadini salivano per la prima volta in treno quando dai documenti di viaggio del distretto militare si presentavano al reggimento. Per altri il viaggio in treno, spesso preceduto da quel terribile segnale d'allarme che era presentato dal telegramma, voleva dire necessità di raggiungere il padre in punto di morte o almeno la figlia sposata che stava per avere un bambino. I treni popolari aprono da noi la via al turismo di massa. Gli anni erano difficili, la grande crisi che aveva sconvolto l'America del 29 con le famose giornate nere di Wall Street si era fatta sentire anche da noi, con aumento di disoccupazione e, cosa ancora inconcepibile, con un taglio di paghe e stipendi imposto per decreto del 12%. Nel 1932 si avvertirono tuttavia sintomi di ripresa. Qualcuno ricominciò a pensare alle vacanze, intese però ancora come un periodo abbastanza lungo di permanenza al mare o in montagna, in appartamento o in una camera con uso della cucina. I treni popolari dimostravano invece come, con un po' di buona volontà e una spesa modesta, si potesse andare la domenica non solo a far merenda in campagna, ma addirittura a Venezia, via Reggio, sulle Dolomiti, caricandosi di cartocci, fiasche, macchine fotografiche e molta voglia di divertirsi. Gli italiani partirono.

Venezia continuò ad essere per molto tempo la meta preferita. C'erano tempo al mattino per visitare San Marco e fotografare la moglie mentre dava il gran turco ai piccioni. Al pomeriggio i gitanti invadevano la spiaggia, sotto lo sguardo annoiato di chi aveva la capanna all'Excelsior ben difeso dagli estranei, o sull'arenile riservato del Grand Hotel de Ben. Per quanti non volevano limitarsi alle colazioni al sacco, la città seppe adeguarsi. In una calle, un'osteria ostentava questo promettente avviso: pranzi speciali per i signori gitanti dei treni popolari, 5 lire tutto compreso, con pane e minestra a volontà. All'inizio del nostro secolo, le vacanze al mare erano nate sotto il segno dell'idroterapia. Si andava in Versilia o a Cattolica per fare le bagnature, seguendo un rituale oggi impensabile. La gente, per bene, prendeva i bagni d'acqua di mare in albergo, apposite tubature collegate a una pompa a vapore alimentavano gli appartamenti privati con acqua purissima presa al largo della costa e a conveniente profondità. Qualcuno addirittura la beveva o ne faceva inalazioni, usando in anticipo sullo spray un nebulizzatore a mano. Certi bagnini più intraprendenti iniziarono, sul finire del 1800, a piantare sulla spiaggia quelli che, un opuscolo dell'epoca, definivano casotti e baracche. Ci si poteva spogliare lì dentro pagando 20 centesimi, ma a ogni buon conto un'ordinanza di polizia prescriveva che il luogo fosse riservato il mattino agli uomini e il pomeriggio alle donne. Niente costume da bagno per il bel sesso, ma abiti completi, tunica, calzoni al ginocchio, calze e scarpe di tela e, in capo, la cuffia. Oppure, per le madri di famiglia, la semplice camicia da notte che si appiccicava al corpo da tutte le parti. Per evitare gli sguardi indiscreti, si poteva in ogni caso noleggiare delle cabine speciali all'interno delle quali una scala di legno portava in una specie di cantina allagata, dove era possibile bagnarsi senza farsi vedere da nessuno. Negli anni 30 la situazione cambia, più che l'acqua conta il sole. Ci si allontanava dal presupposto che la vera signora debba andare in spiaggia, conservare una carnagione lattea ed evanescente, difendendosi dagli agenti esterni con grandi cappelli di pizzo, sciarpe e guanti. La parola tintarella, già legata al gergo dei fiumaroli, i romani che si bagnavano nel Tevere, entra nel lessico della borghesia italiana. Si manifesta il desiderio, che prende uomini e donne, di rimanere immobili per ore, su uno scoglio o al centro di un asciugamano steso sull'arena o anche su di un roccione dolomitico presso un laghetto alpino, per acquistare quella tonalità oscillante tra il mogano e il cioccolato che assume un particolare risalto del corpino dell'abito da ballo e dello smoking bianco. Conseguenza maggiore nascono i veri costumi da bagno. Arrivarono dall'America e portarono novità sensazionale, un marchio di fabbrica. Di solito una donnina che si tuffa cucito sulla gamba sinistra dei pantaloncini. Si acquistarono indicando ai negozianti il proprio peso e quei tre numeri della circonferenza, seno, vita e fianchi, che le cover girl e da noi la signorina grandi firme, disegnata dai cartelloni dal cartellonista Boccasile, difenderanno in tutto il mondo quale emblema della nuova bellezza. Finiti i tempi del costume amorfo, senza linea né grazia, che aveva raccolto l'eredità dei vestiti ottocenteschi ed era stato fatto in casa dalla sartina in giornata, la nuova maglia di lana nera, verde, giada, rossa, celeste o, per le belle brune, assolutamente bianca, è studiata anatomicamente. Porta armature invisibili, bretelline che si possono togliere e mettere a piacere, quando si sta sdraiate per la cura del sole. Anche gli uomini non vogliono essere da meno, rinunziando a

magia delle righe. Con la mezza manica e vogliono lo slip, i calzoncini di maglia nera che tirano sulla pancia, così configurano in una fotografia che diverte molto il pubblico anche gli alti gerarchi del fascismo durante una gara di nuoto a Ostia, arbitrata da Mussolini in persona. Un altro indumento da spiaggia si impone, il pigiama. Qui la storia si fa complessa, assume un particolare risvolto, indica uno dei primi passi della conquista americana di certi settori europei. Verso il 1923 un ricchissimo statunitense, Jazzy Fred Gold, con proprietario di una rete ferroviaria tanto estesa da competere con quelle del Reame dei Vanderbilt, abbandona la sua patria e si trasferisce sulla costa azzurra. Fonda così Juan Le Pen e lancia le stagioni balneari della Costa Azzurra. È una rivoluzione. I palazzi sono abituati a chiudere bottega a maggio per riaprire quando la nebbia invade il centro Europa. Gold cambia tutto, ha i suoi alberghi, il suo casinò, le sue spiagge. Nel lancio gli è vicina la moglie Florence, detta Pyjam Lady, e lei infatti a imporre la moda del pigiama da spiaggia, di cretonne leggero, a fiori, con i calzoni larghissimi, e del pigiama da sera, lamè, dorato o d'argento, una trovata che fa della Riviera del Gold una terra considerata un po' matta ma piena di fascino e di vivacità. Difficile per una ragazza di oggi abituata ai pantaloni vedere qualcosa di eccentrico negli atteggiamenti di Florence Gold. Oppure, allora, a un matrimonio in pigiama dedicò una copertina anche la Domenica del Corriere. Le spiagge italiane si animano sempre di più, si attrezzano per venire incontro alle nuove esigenze del pubblico. Viareggio è fra i posti più frequentati. Nel 1935 il giornalista Mario Corsi, descrivendo la rapidissima metamorfosi di questa città, scrive che mentre ai primi del Novecento vi sonnecchiavano poche centinaia di pescatori, in quegli anni è diventato un modernissimo centro di 40.000 abitanti, capace di ospitare nei mesi estivi altri 150.000. La teoria di baracche, negozi e stabilimenti balneari in legno in breve tempo è totalmente scomparsa. E al suo posto sono sorte moderne costruzioni di cemento.

I settimanali in rotocalco, allora stampati con inchiostro color seppia o viola, pubblicano fotografie di Elsa Merlini, Dina Galli, Odoardo Spadaro, riuniti attorno ad un vecchio attore, Leopoldo Fregoli, sulla spiaggia versiliese. Venezia ha già i festival del cinema e di conseguenza le prime stars e dive al Lido. Si comincia anche a parlare, e non solo, fra gli iniziati di Capri. La montagna invece conta meno appassionati, specie in agosto. D'inverno la passione dello sci prende sviluppo, ma viene considerato un lusso, benché ci si limiti a comprare i calzoni, le scarpe e gli sci. Il resto è in casa, maglie, maglioni, sciarpe, e al dopo sci non pensano nemmeno le ragazze più capricciose. Per incrementare le gite invernali, sui monti si organizzano, a cura del dopo lavoro, le giornate della neve. Il programma completo è massacrante: si parte al mattino in corriera, si scia e, tornati in città, ancora col costume addosso, si partecipa a una specie di sfilata mascherata con carri allegorici e gruppi canterini. Naturalmente i più saggi fanno o l'una o l'altra cosa, sci o carnevalata.

Quando la neve scende giù lieve, non esitar si deve, prendi il tuo sacco e letto va, dove ti fioccherà, se il tuo rigore mette timore.

fa così, sci, sci, sciato, ripeti il vento, solo ardimento il tuo motto sarà. Signorinella, pallida e snella, getta la tua gonnella, la tua pelliccia di bison, mettiti pantalon, vecchio scarpone d'ogni passione.

Sono i cortei e lo spontaneo desiderio di avere qualche cosa da cantare quando si torna a dare incremento alle canzoni della montagna o non siano l'eterna Montanara o quel mazzolin di fiori. Si diffondono così Canta lo sciatore di Bixio e Cherubini, Stella alpina di Raimondo Frati ed altre.

0: Altro avvenimento fondamentale per la storia delle vacanze degli italiani: nell'aprile del 1932 la Fiat presenta ufficialmente la Balilla, prima serie, costa 10.800 lire, carrozzata berlina, 9.900 nella versione Spider. Cifre che oggi sembrano ridicole, ma che rappresentavano allora circa un anno di stipendio di un impiegato medio. La canzone, simbolo di un traguardo quasi irraggiungibile, si diceva: se potessi avere 1.000 lire al mese, e che tuttavia erano accessibili a un pubblico più vasto di quello che aveva pagato. 4 anni prima, circa il doppio per un 514. Alla Balilla si affiancherà, 4 anni dopo, la Topolino, dando modo agli italiani di viaggiare in 4 o 5 adulti in una minuscola scatoletta ideata per la bella famiglia italiana, come la si concepiva allora: papà, mamma, un figlio della lupa e una piccola italiana. La Balilla ha lunga vita, ne troviamo ancora traccia in una canzone di Giorgio Gaber di qualche anno fa, ma resta la macchina per gruppo familiare. È quasi impossibile per un ragazzo averla tutta per sé. Diversi commercianti la usano durante la settimana quasi come un camioncino, ma la domenica vi salgono insieme con la signora e i figli per la gita al mare o in collina o per cenare fuori. Su questa abitudine nasce, con la bonaria ironia, la famiglia Brambilla di Caseroli e Rastelli, una canzoncina tanto diffusa, così ben accetta da trasformarsi quasi in slogan.
1: Hai visto quando è scassata quella macchina?
2: Ma come? Quella me la chiami macchina? Quella mi pare una caffettiera scassata.
1: Ehi, quanti pacchi ti hanno messo in coppa? Io dico che chi se ne trasloca.
2: Ma che vuoi traslocare? Quello è uno scherzo di macchina. Mi pare una macchina di ritolino.
3: Che è la mia macchina? Se poi la criticare, capito?
4: Se l'amico la bella macchina, ma capirete che...

0: la mamma,
1: è uno,
0: col papà,
1: è due,
0: la nanna,
1: è tre,
0: col cagà,
1: è quattro,
2: la vecchia torpedo s'avanza,
1: la famiglia brambilla in vacanza, è frippi,
0: forza,
1: è frippra,
0: dai,
1: è cri cri,
0: pronta,
1: è cri cra,
0: pizza, passa

0: Oh, che vai bene!
1: Mentre si volta a guardar la mamma
2: con chi?
1: Col papà.
3: Ed è
1: la nana
2: il gattone?
1: Al gagà.

Sembriamo la famiglia Branville in vacanza, dicono le signorine spiritose, quando il gruppo familiare sale troppo numeroso. In auto, improvvisamente, però, la radio modifica il testo, considerandolo forse irriverente nei riguardi della produzione automobilistica nazionale. Invece di vecchia balilla savanza, si dice vecchia torpedo, e anche il momento della letteratura balneare. Viareggio lancia il suo primo premio, 30.000 lire, per una serata di ospiti più eleganti si spostano dalla capannina al Royal per festeggiare alla svelta, poi si balla, gli scrittori e i libri premiati che quasi nessuno compra. Anche Cervia ha il suo primo premio letterario. Proibiti invece i concorsi di bellezza e le miss. Hanno un'intonazione americana, il regime non li gradisce. Anche la signorina Grandi Firme è scomparsa. Si aggira l'ostacolo con un concorso fotografico intitolato 5.000 lire per un sorriso. L'ultima pagina di un settimanale accoglie in ogni numero una ventina di volti di belle ragazze sorridenti, ognuno con nome e cognome e indirizzo. Sarà in quelle pagine che i soldati e i marò sceglieranno 2 anni dopo le loro madrine di guerra. L'aria si è fatta cupa, anche se non vogliamo accorgersene. Certo, ci sono state nel decennio già 2 guerre, in Abissinia e in Spagna, ma sono passate lontano, portando, per chi non vi ha perso lavoro o vita, più benessere che guai. I camionisti dei convogli Massaua, Asmara, Dessier, gli operai delle imprese civili hanno trovato caldo e imboscate, ma anche fonti di guadagno. E quelli rimasti a casa, l'eco più consistente si è tradotto nelle notte di Faccetta Nera e di Limonero, la canzone spagnola che fu in misura maggiore negli inni ufficiali, il simbolo canoro delle frecce azzurre e nere.

Due guerre, soprattutto, che non hanno rovinato le vacanze a nessuno. L'estate del 1939 è molto calda. A fine agosto le spiagge sono ancora piene di gente. All'esterno si va poco e si preferisce non farlo sapere. In Liguria, Alassio continua ad essere, come l'aveva definita il giornalista Fraccaroli, una Gaia di vetta. Sanremo, al contrario, è, d'estate, città di famiglia. La sera la banda di Gioia del Colle o di Corato suona nel chiosco davanti ai bagni Morgana. Viareggio ha il suo pubblico, ma chi ora trionfa è la Romagna, grazie anche ad una nuova mania, quella delle gran mangiate nei posti del pesce e nelle trattorie rustiche, dove si preparano gran piatti di tagliatelle e di coniglio al tegame. Senza andarsene quasi sembra che si intuisca che fra poco cominceranno le privazioni e a mezzanotte si va da Ugo o dal pescatore a farsi preparare i tortellini al forno o il brodetto. È il momento delle ghenghe, che vanno a far baracca, anzi baracchissima, con i fiaschi di Sangiovese e di Albana. Verso le 10 del mattino passa sulla spiaggia con l'elmo coloniale in testa e a piedi scalzi il giornalaio. I quotidiani portano enormi titoli impressionanti, ma vengono abbandonati presto sulla spiaggia. Quanto accade nel mondo è accettato senza discutere, con una specie di indifferenza. Nei viali larghi, qualche filo di erba che spunta fra l'asfalto, ragazze e giovanotti passano al tramonto, tenendosi sotto braccio in lunghe file. Oppure si va in bicicletta, è tornata di moda, ma deve essere cromata col manubrio storto, verso la Pineta.

0: Il consumo dei congelati non è mai stato così alto. Le unghie dei piedi degli zoccoli di legno sono laccate di rosso, gli short, i calzoncini corti e troppo attillati, cui fa riscontro la camicetta di Pizzo San Gallo, non scandalizzano più nessuno. Cupa corazzata di acciaio, le divise blindate gli stucca con i piloti in uniforme nera, la Germania va incontro alla guerra con un muso duro. Noi ci prepariamo i nostri guai.
1: Quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuor, cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupor: donde viene questa gioia verace?

in festa o di pioggia si inondi il terreno. A quest'ora nel cuor si ridesta il pensiero che tutto va bene, poiché la gioia calda e vermiglia che il sol ci rifiuta talor. Campari la chiusa in bottiglia, onde tutti ripetono i cor. Se d'affanni e di malanni non si sente

quando gli stranieri in carovana dalle brume di nordico suol ripercorron la terra italiana nel tepore dell'Italo sol. Ammiran sui colli di Roma nuove glorie ed eterno splendor, ma lasciando dei

0: applaudendo l'orchestra Angelini, Norma Bruni e Dea Garbaccio, e cantando con loro Vivere senza malinconia. E con questo termina anche la trasmissione odierna, La storia della canzone italiana. Una buona serata a tutti e una risentirci alle prossime puntate di La storia della canzone italiana. Un saluto ancora da Giampaolo Burchiellaro.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio ad Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne, dal suo album Who is the Sky, in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente la sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. Lullaby of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Touraie, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa, l'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rowland e i Dexys Midnight Runners.

0: Babe, l'onda del rock.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

Collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah. Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Shockwave.
1: Era rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kitty Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys. Il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: e 34 minuti. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici ascoltatori, un grandissimo saluto da parte mia, Luca Becchietti, per 55 minuti di Super Sound. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi con KX5 Escape.

abbiamo avuto il piacere di ascoltare Taylor Swift. Questo era Bad Blood a Luca Vecchietti Show. More music power.

Turn It Over Drive. You Ain't Seen Nothing Yet. More music, golden favorites. Torniamo al passato con una chicca veramente molto bella. Sono Boston con More Than a Feeling.

0: mezzogiorno.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare.
2: Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione.
3: Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Oggi parliamo di una serie TV disponibile su Prime Video ed è la quarta stagione di Jack Reacher. Quindi, prima di cominciare a fare due chiacchiere sulla serie, andiamo con la band di questa puntata, che sono gli Halloween. Buon ascolto e poi tornate qua. Ti aspetto.

Eccoci qua. Allora, oggi parliamo della quarta stagione di Jack Reacher, intitolata, diciamo, pseudo ufficialmente I 12 segni, tratto dal romanzo di Lee Child, Gone Tomorrow. In 8 puntate la storia racconta una vicenda che corre fra Philadelphia e Washington DC. Il nostro protagonista, cioè Jack Reacher, si trova sulla metropolitana e assiste a un suicidio. Una donna si toglie la vita, si spara in testa dopo aver fatto una serie di affermazioni un po' inquietanti e sconcertanti. Si spara sul treno, sul vagone, sono in 4-5, lei, Reacher e altri 2 o 3. Quindi lui viene fermato perché in qualche maniera dicono: ma tu l'hai provocata, hai fatto questo, hai fatto quell'altro. Insomma, cercano di vedere che cosa diavolo sia successo, anche perché la signora in tasca, in teoria, doveva avere una chiavetta USB che nessuno trova, né la polizia né l'FBI. Quindi dicono: beh, dove è andata a finire sta chiavetta? La chiedono a Reacher, Reacher non ce l'ha. A questo punto, dopo essersi fatto scagionare, insomma lo mandano via, lui se ne va dalla polizia, dopo essere stato interrogato dai 2 detective e da 3 personaggi dell'FBI, prende e se ne va. Mentre si allontana, viene aggredito da 2 persone che gli dicono: ma vogliamo la chiavetta USB? Insomma, lui in qualche maniera ovviamente li bussa, li pesta tantissimo, perché lui è veramente un energumeno. Gli altri 2 invece sembrano un pochino più 2 personaggi estemporanei. Insomma, per farla breve, lui incontra una ragazza giovanissima thailandese, insomma indonesiana, una adesso non ricordo benissimo se è indonesiano o thailandese. Insomma, per farla breve, lui incontra una ragazza orientale che è lì con la madre, una ragazza piena di ecchimosi, che dice: guarda, io ho una malattia genetica, ho la leucemia, l'unico che potrebbe salvarmi è mio padre, che è questo personaggio qui. Lui dice: ma come, il senatore? Come facciamo a incontrarlo? Lei gli dice: guarda, sì, lui è senatore, vuol diventare presidente degli Stati Uniti, ma lui in realtà è stato militare nel mio paese. Insomma, gli racconta una storia strappalacrime, al che lui va da questo senatore, e da qui parte una trama complicatissima nella quale compaiono nell'ordine polizia, l'abbiamo già detto, FBI, l'abbiamo già detto, una squadra di mercenari pesantissimi e cattivissimi che sembrano infiniti e menano come dei fabbri, la CIA, e poi un altri 2 o 3 personaggi, fra cui il fratello della vittima iniziale, quella che si spara, e la poliziotta della polizia di Filadelfia, che è la detective, che viene sospesa dal servizio. Ma forse no, perché ha un collega che non sappiamo bene se sia dei nostri oppure no. Insomma, cercano raccogliere, di snodare una trama e un intreccio che sono resi complicatissimi da tutta una serie di scoperte e tradimenti e discorsi molto vaghi, che in questo momento non vi posso spoilerare, ma che insomma già dalla seconda puntata cominciano a essere più evidenti, fino a un finale clamoroso, perché veramente ogni puntata porta con sé dei colpi di scena veramente inaspettati, fino appunto a questa ultima puntata in cui scopriamo, insomma, le fila più o meno arrivano
a scoprirsi alla fine della penultima puntata, e l'ultima puntata ci porta a una risoluzione alla Jack Reacher con tutta una serie di sottofinali che sono un po' commoventi e un po' risolutori, insomma, che ci preparano, spero, a una quinta stagione, perché Jack Reacher onestamente ci piace tantissimo, ma sappiamo che la quinta stagione è già in produzione e si intitolerà Prova a fermarmi. Bene, ci ascoltiamo un altro brano degli Halloween e poi torniamo per chiudere la puntata.

creato da Lee Child, scrittore di thriller, insomma, e di spionaggio. Ne ha fatti diversi, quindi i libri di Jack Reacher sono circa una trentina, e sappiamo che Jack Reacher è stato protagonista di una serie di film con Tom Cruise, e poi è diventato protagonista di questa serie TV prodotta da Prime Video, quindi Amazon, ideato da Nick Santora e con protagonista Alan Ritchson, enorme attore, poi fa anche il cantante ed è un modello, insomma, americano. Lui è diventato famoso per Jack Reacher, ma non ha fatto solo quello, è stato anche, per dire, in Fast X, tratto da, cioè, della serie del franchise di Fast and Furious, poi è stato prima precedentemente in Hunger Games, è stato in Justice League, The New Frontier, ha fatto qualcosa per le Tartarughe Ninja, insomma, e poi ultimamente lo abbiamo visto anche in War Machine, di cui abbiamo parlato di recente, mi pare, in una puntata precedente di Cinema Prêt-à-Porter. Ecco, questo è questo attore gigantesco che mette sullo schermo un fenomenale Jack Reacher. La prima stagione, tratto da Zona Pericolosa, di cui avevano già tratto un film con Tom Cruise. Seconda stagione altrettanto divertente con i suoi compagni, insomma, che della vecchia unità speciale di investigazioni, che cominciano a essere decimati da una forza misteriosa, e lui comincia ad indagare grazie a due o tre ex compagni rimasti ovviamente vivi. Nella terza stagione lui si prende a carico un ragazzino che è stato vittima di rapimento, insomma, di questo pseudo corriere delle armi, che diventa appunto trafficante di droghe e di armi, e va a lavorare sotto copertura dal padre di questo qui, con tutta una serie di vicende molto più thriller di questa quarta stagione, che è a tutti gli effetti una stagione poliziesca. Quindi c'è un po' di trama gialla, c'è del thriller ovviamente, ma è molto poliziesco, perché loro conducono delle indagini poliziesche correndo fra Philadelphia e Washington, poi arrivano anche in questa cittadina della bassa provincia statunitense in cui appunto vive il fratello della vittima, la vittima e il nipote, che scopriremo avrà un ruolo centrale nello sviluppo della trama. Insomma, sono 8 puntate da una cinquantina di minuti l'una, quindi sono la serie passa benissimo, velocissimamente. È il racconto, viene raccontato fra l'altro un Jack Reacher un po' più stanco, un po' meno, diciamo, reattivo rispetto alle precedenti stagioni, perché qui, quando c'è, cioè, ovviamente ci sono scene di botte, scene di combattimento, e lui nelle precedenti stagioni menava e basta, cioè anche quando prendeva un fracco di botte si tirava su in piedi, insomma i danni su di lui erano veramente molto relativi. Qui invece il suo fisico subisce veramente dei danni importanti. L'ultima puntata è veramente un massacro collettivo, che ovviamente poi passa come se fosse un cartone animato, perché insomma la violenza in queste serie è veramente molto giocosa, sembra proprio un Luna Park. Non dico Bud Spencer e Terence Hill, ma siamo da quelle parti, soprattutto perché i cattivi sono veramente veramente cattivi e odiosi e criminali, e quindi non dico che meritino, però insomma tutto sommato i film con questi soggetti tipo Arsenale Umano portano poi a questo, insomma c'è questa vendetta della società, la polizia, del cattivo crudelissimo che vuole fare del male a tantissime persone, e ci pensa il nostro eroe. Queste storie molto americane, vi ricorda un po' a tratti questo film, questa stagione ricorda un po' le stagioni di 24 con Jack Bauer, che appunto faceva la spia. Lui era una sorta di agente speciale
agente segreto di questa CTU, e qui invece lui è un battitore libero, Jack Reacher, un battitore libero che si prende a cuore la vicenda di questa signora che si uccide di fronte ai suoi occhi, perché in fondo è un cuore puro, ecco, un cuore gentile, Jack Reacher, anche se a vederlo non sembra. Ecco, quindi io ve la consiglio questa stagione di Jack Reacher, sì, se siete appassionati di questo di questi film, insomma, un po' sulla falsariga di quelli di Jason Statham ultimamente, ma ricordiamo in passato i film di Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, insomma, siamo su quella falsariga lì. Ecco, quindi vi ricordo Jack Reacher, quarta stagione, uscita di recentissimo, l'ultima puntata è stata pubblicata a metà della scorsa settimana, della settimana precedente alla scorsa, e quindi su Prime Video lo trovate, poi ci mettiamo in attesa della quinta stagione che si intitolerà Prova a fermarmi, e staremo a vedere poi come verrà trasformata in film. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento, come di solito, alla prossima puntata di Cinema Pret-a-Porter, che si sentirà giovedì prossimo con il tamburino dei film della settimana. Sigla! Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Pret-a-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Aveva già avuto un grande successo, ma a metà degli anni 60 con la serie F conquista proprio tutti con il suo design. L'intelligenza delle soluzioni come il motore montato dietro, ma anche per quell'immagine di eleganza e originalità che le conferisce l'inedito tettuccio in tessuto, una dotazione di serie della Fiat 500. Diventa anche la più venduta in Italia. L'offerta diventa ancora più ricca nel 1968, quando Fiat propone la versione base e la L, che sta ovviamente per lusso, la vera novità. Difficile confonderla con le altre. I fanali sono diventati più grandi, ci sono i rostri cromati sui paraurti, inedite cromature su tutta la carrozzeria e poi le sigle e i loghi Fiat che la identificano hanno una nuova grafica, in particolare quello della calandra, dalla forma allungata e senza baffi. Ora anche dentro può convincere i più esigenti. Il volante è nuovo, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. È inedito anche il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. È tutto nuovo anche il tachimetro di forma rettangolare, derivato da quello della più grande 850. E la L diventa anche l'unica delle 500 ad avere di serie l'indicatore del livello del carburante. La plancia è rivestita di un sottile strato di vinile nero e grazie a nuovi particolari ha un design più accattivante. Alla base del cambio c'è un piccolo vano portaoggetti di plastica. Nelle portiere ci sono due pratiche tasche portacarte. I sedili vantano materiali migliori per il rivestimento rispetto a quelli delle altre sorelle e sono anche più imbottiti, quindi anche più comodi. E per finire ci sono anche nuove tinte come il giallo positano e il nero. È spinta dallo stesso motore della 500F, ma ora ha anche pneumatici radiali. Il tutto per 525.000 lire. E il successo diventa ancora più importante.
0: 1968 uguale 500L, versione lusso, come quella che avevo anche io. Me la sono goduta al massimo e ci sono andato dappertutto. La mia era del classico colore rosso mattone con il tettuccio apribile. Che spettacolo! Le 500 sono auto d'epoca che calcano ancora le nostre strade. E allora, ascoltiamoci questo pezzo pazzesco del 1968. Questi sono i Canned Heat con la mitica On the Road Again.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. In questa guida vi elencherò una serie di parametri per poter fare un buon acquisto. Il primo controllo da fare non è sicuramente quello della carrozzeria, ma qualcosa di molto più importante, ovvero documenti, targhe e numero di telaio. Questi tre elementi sono una sorta di carta d'identità della nostra auto storica. Numero di telaio, che nel mio caso si trova in alto a sinistra, ma in alcuni casi potrete trovarlo, soprattutto nei primi modelli, in alto a destra. La parte, vedete, in alto a sinistra contiene una targhetta identificativa e il numero di telaio punzonato direttamente sulla carrozzeria. Questi numeri sono punzonati sia sulla targhetta identificativa che sulla lamiera dell'auto, e ritroviamo numero di targa e numero di telaio, li dobbiamo ritrovare uguali anche sul libretto.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Mian Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di Saudi rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici Southern Rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

l'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare, poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues, Elvis.

Daimler è nato ad Haarlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965 e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo, insomma un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock.

0: Dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
1: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Birthdays. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosissima Smile Don't Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Grace 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Way Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Way Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Sono le 14.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2006. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
3: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
2: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
3: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia e in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
2: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. Coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate, sempre verso il capoluogo lombardo. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. E code a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. In Puglia un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Cellammare in direzione Mungivacca. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

disperazione nasce da una distrazione che disperazione nasce da

Un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi sono scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale, My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato. Questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal, da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 7 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Incidente con code sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Ricordiamo che si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte Ravenna per lavori tra San Piero in Bagno e Quarto in direzione di Ravenna. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova. Dalle 21 chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con riapertura alle ore 5 di domani. In direzione di Bologna l'autostrada chiuderà tra Occhio Bello e Ferrara Nord, sempre dalle 21 alle 5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me & Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di Southern Rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici Southern Rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me & Blues.

l'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare, poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues, Erwin Bischoff.

Steinman, allenato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi, direi, altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Birthdays. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosissima Smell Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. Coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate, sempre verso il capoluogo Lombardo. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. E code a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. In Puglia un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Cellammare in direzione Mungivacca. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: le 19:53.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Ai gai, se lunedì sera siamo tornati perfettamente in postazione per un'altra avventura di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dal 21 alle 22:30, si gioca con le parole, si prende una situazione, un termine, un evento, qualcosa che riesca a stimolare la mia fervida immaginazione e io provo così a costruirci sopra un bellissimo percorso musicale che questa sera andiamo a preparare. Adesso, prima di introdurvi all'argomento, vi do tutte le dritte necessarie per seguire comodamente il programma. Allora, dalle onde medie, nostra specialità della casa, 711 e 1098 kHz, oppure se vi trovate per caso nelle regioni abruzzesi potete utilizzare il DAB, è uno strumento che ci permette di irradiare il nostro segnale in tutta la regione con grandissimi risultati di ascolto e proprio di percezione spettacolari, davvero. Diversamente ci sono le piattaforme in streaming, la prima in assoluto il nostro sito della radio www.mrcradio.it o le app istituzionali MRC Media Radio Castellana, con cui si può anche interagire messaggiando con WhatsApp, o FM World Radio Aggregator. Non dimenticate che potete anche chiedere ad Alexa: mettimi su MRC Radio, e lei in un lampo vi ci porta per mano, lì partirà la magia e si potrà passare una serata insieme all'insegna della buona musica e delle buone chiacchiere che vi propinerà il vecchio La Croce, che sono poi io, tanto per stare qui sul pezzo. Bene, effetto acquario, via Cavour 4, cuore di Castel San Pietro Terme, siamo pronti, siamo in postazione. Eravamo qua anche ieri perché c'è stato l'evento del 20° raduno a Marcord delle 500 vintage, bella giornata, bella riuscita, il tempo ci ha dato una mano, non abbiamo avuto grossi problemi e l'abbiamo portata in fondo. Il tema della serata è stato ispirato invece da un altro tipo di evento che è successo il 26 aprile. C'era qui a Castel San Pietro Terme, racconta Vinile Agorà e Castrum Antiquaria. Nel corso di quell'evento io ero l'inviato speciale, andavo in giro a intervistare persone, a raccogliere personaggi da portare qui in console, da poter sentire storie o sensazioni su come andava la giornata, e lì ho potuto conoscere persone speciali. Una di queste l'ho anche invitata a un prossimo La Croce and Friends e spero di riuscire, se riesco, se ho fortuna, a mettermi in contatto anche questa sera. Con lei abbiamo parlato di pietre, i sassi, le proprietà delle pietre. La conoscenza di questa persona mi ha folgorato e ho voluto fare, chiaramente con la leggerezza che contraddistingue il vecchio La Croce, un programma che parla delle pietre, ma quanto sono così pregnanti, importanti, come compaiono spesso nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro modo di parlare, e chiaramente non ci saranno nozioni tecniche, ma solo leggerezza e collegamenti con brani musicali. Allora, per entrare subito in musica, c'era una canzone che era inserita nel film Gli uomini preferiscono le bionde, che si intitola I diamanti sono i migliori amici delle donne. La cantava Marilyn e praticamente questa sua interpretazione all'interno di questo film è diventata un must, un'icona della cinematografia mondiale, nonché ha cristallizzato proprio l'immagine di Marilyn come un'icona di stile. Lei era una donna di una bellezza devastante, ma sicuramente gran parte della sua bellezza era anche al suo interno. Non si poteva vedere perché era offuscata da quello che gli occhi percepivano guardandola, dalle sue forme, dal suo viso, dai suoi capelli, dal suo modo di essere. Ma lei sicuramente aveva dei diamanti dentro di sé, aveva una bellezza interiore che non poteva uscire perché non veniva percepita. E una canzone che parla di diamanti dentro, diamanti all'interno, ce la propone Ben Harper e ve la voglio mettere subito, così rompiamo il ghiaccio e poi sarà tutta una discesa. Allacciate le cinture che si parte. Questo è Ben Harper con Diamond on the Inside.

La frase "i diamanti sono i migliori amici delle donne" è diventata poi un proverbio popolare molto molto utilizzato sia nel mondo dei gioielli che quello della moda, e descrive proprio l'eleganza senza tempo, ma nella realtà della canzone la presenza di questi diamanti all'interno rappresenta la forza che risplende, l'integrità di questa persona, nonostante l'aspetto esteriore la faccia apparire bugiarda, fragile, così ha una forza incredibilmente penetrante che le permette di risplendere nonostante le difficoltà che il mondo le comporta, come è capitato anche a Marilyn. Insomma, era una bella donna ma era piuttosto sola. In ogni caso, stando sempre sul tema della musica, questa sera voglio dirvi, parlerò di pietre. Non ho nessuna conoscenza scientifica, tecnica, olistica, naturalistica delle pietre, ma ne parlerò con il consueto stile di licenza media, con grande leggerezza e con grande partecipazione, facendovi magari viaggiare con la mente in situazioni che probabilmente avete anche vissuto nella vostra vita in alcuni momenti, perché credo che ci siano tanti punti comuni a tutte le persone, anche se fanno vite diverse, e combinazione con la musica riusciamo delle volte a farli vibrare insieme. Una cosa che voglio fare adesso per portarvi in vibrazione è questa. Vi ho parlato di una personalità celebre, vi ho parlato di Marilyn Monroe, e se io invece adesso vi parlo di un certo Pierre Muraccioli, non sapreste neanche di chi sto parlando. Sto parlando di un cantante francese che era meglio conosciuto come Antoine. Antoine è un cantante che tra il 67 e il 72, così, insomma, qua in Italia, lui era francese, nato in Madagascar, insomma, da genitori corsi. È un cantante francese che ha avuto un buon successo anche qua in Italia. Che cosa succede? Nel Sanremo del 1967 ha presentato una canzone che si chiama Pietre, che l'avrete sicuramente sentita tutti. I diamanti sono pietre, solo che vengono lavorati. Invece in questo caso Antoine ci parla delle pietre. Questa canzone è stata scritta da Gian Pieretti sulla musica di Ricky Gianco ed è diventata uno dei suoi tanti successi. Allora, la sua carriera è proseguita anche successivamente a questi successi che lui ha avuto qua in Italia, tipo La Tramontana, Cosa hai messo nel caffè, Taxi, tutte queste canzoncine dell'epoca. Poi pian piano ha calato e ha ridotto la sua, diciamo, parentesi dedicata al canto, si è appassionato ad altre cose tipo la vela, la fotografia, e ha incominciato a viaggiare per il mondo. Oggi è uno splendido ottantenne, ancora di bell'aspetto, una persona che ha saputo riciclarsi e formarsi in maniera diversa, nonostante non è rimasto, diciamo, schiacciato dal successo che ha ottenuto negli anni 60 e 70. L'espressione "ti tirano le pietre" è una metafora, cioè vuol dire che chiunque è soggetto a critica, a giudizio o a invidia, perché è difficile andare bene a tutti. C'è sempre qualcuno che, nonostante qualcosa tu fai, anche se sei il più buono, il più bello del mondo, ci sarà sempre qualcuno a cui tu non vai bene. Ed è una verità amara questa, perché è impossibile piacere a tutti, e la critica spesso ci taglia, perché proprio prescinde dalla qualità delle nostre azioni o quello che facciamo, come siamo. Anche se sei l'uomo più retto di questo mondo, ci sarà senz'altro qualcuno a cui non vai completamente genio. E quindi adesso, per onorare il buon Antoine, che oggi è veramente un personaggio particolare, ha pubblicato libri di fotografie, sembra una specie di Corto Maltese adesso, è un ottantenne ma è ancora in splendida forma, l'ho visto poco tempo fa da Carlo Conti e anche da Mara Venier in televisione, è un uomo che si è vissuto la vita e sta molto bene lui, quindi probabilmente il fatto che ci fosse stato qualcuno sempre pronto a tirargli le pietre, lui se n'è fregato altamente, è andato avanti a testa bassa per la sua strada, mantenendo il suo stile di vita, il suo comportamento, e forse quello lo ha aiutato a mantenersi così. Ma ascoltiamoci questo successo del 1967.
pietre,

E così Antoine ha sbancato in Italia dal 67 al 72, ha sfornato 4-5 canzoni che lo hanno portato, quando ha fatto per dire ad esempio la Tramontana nel 68, è arrivato anche al primo posto della Hit Parade ed è rimasto in classifica per ben 5 settimane, bravo lui. Poi però è stato molto abile a non rimanere ingabbiato in quel meccanismo e ha condotto la vita che gli andava di fare, ha calato con la musica e ha iniziato a prediligere veramente le cose che lo facevano stare bene, perché comunque il fatto di non mettere propriamente radici, non attaccarsi, non rimanere proprio ancorato come una cozza allo scoglio, tanto per dire un'immagine che rimane nell'ambito, diciamo, legato alle pietre, alle rocce, ecco, diciamo così, ci porta a questa immagine, il fatto di non rimanere ancorato, cambiare spesso, non vuol dire che uno sia un disadattato, un fallito, una pietra rotolante, come dicono appunto gli americani, per definire una persona che non sta mai ferma, non ha un lavoro fisso, non riesce ad avere rapporti stabili con le persone o non riesce ad accumulare delle ricchezze o dei beni. Loro hanno un termine che dice: una pietra che rotola non fa muschio, cioè una cosa che è in continuo movimento non permette nemmeno alle piante, al muschio, che sono appunto i beni, le radici, i rapporti stabili, un lavoro, una casa, così, non permette di attaccarsi. E molto spesso questa definizione, il fatto di essere una pietra rotolante, un Rolling Stone, era un'icona di un difetto. Invece oggi il fatto di avere questa modalità, di non avere una continua, diciamo, stabilità, ma essere sempre pronti al movimento, a cambiare, è un fatto positivo, è diventato, perché dimostra un certo dinamismo, una certa situazione di emancipazione, una certa adattabilità. Quindi essere una pietra rotolante oggi significa essere una persona che non si fa ingabbiare dalle convenzioni comuni, cerca di evolversi e rifiuta la staticità, e quindi è un pregio. Però, parlando di pietre rotolanti, c'è un fenomeno che non si è mai capito se sia vero o meno, e si verifica nella Death Valley, dove appunto ci sono delle pietre molto grosse che vanno da 1 a 40 kg che stranamente lasciano delle scie sul terreno, come se fossero rotolate. Allora questa cosa qua ha generato nel tempo un sacco di... ci sono delle foto che sono incredibili, sembra che queste, se le guardate in internet, sono anche simpatiche, nel senso, però generano un dubbio, no? E si sono sollevati parecchi dibattiti, studi, e alla fine chiunque ci ha messo mano è giunto alla conclusione che probabilmente in questi spazi sconfinati a un certo punto si alzano dei venti talmente forti che con la condensa, l'umidità della notte si crea della rugiada che forma una certa fanghiglia, uno stratino di ghiaccetto o di liquido condensato che, insomma, permette con l'umidità a questi sassi di rotolare sul terreno. Però, se ci pensate, la vita di un sasso è piuttosto triste. Un sasso che rimane per strada, noi delle volte camminiamo sovrappensiero, vediamo un ciotolo, così ci viene automatico di dargli un calcetto, poi facciamo due o tre passi, diamo un altro calcio e lui rotola un po' più avanti, diamo due o tre colpi e poi lo lasciamo andare, ce ne dimentichiamo, così. Fino a quando non capiterà che passerà un altro sovrappensiero che gli dà un calcio e lo fa rotolare così da un'altra parte. È, diciamo, è la vita di una pietra che rotola, questa, essere presa.

La loro carriera è partita nel 62, hanno scelto questo nome e sono tuttora in attività. Come vi dicevo, hanno utilizzato questo nome, Rolling Stone, anche i Temptation, e questa frase, questa definizione dà il nome anche a una famosissima rivista rock che ha preso la luce nel 67. Ma la cosa più eclatante che ha conquistato il mondo è una canzone che è stata fatta da Bob Dylan nel 1965, che appunto utilizza questa figura della pietra rotolante per definire la sensazione di sentirsi liberi, ma anche il fatto di trovarsi in una situazione di disagio perché abbiamo perso tutte le nostre certezze, tutte le nostre verità che potevamo. E lui ti dice: ma come ci si sente adesso a sentirti come una pietra rotolante? E adesso andiamo ad ascoltarcela, perché è veramente molto molto bella, nonché iconica. Eccola qua.

0: come la giri, questa canzone qua è sempre bella. Poi è ancora più bella perché lui ha una voce stranissima, l'ho sentita in questi giorni interpretata da vari artisti, ma la sua vocina così inconfondibile, la sua faccia così pulita che aveva da ragazzo, la rendono proprio immortale, una canzone immortale. E essere un sasso rotolante, prima descrivevamo la triste vita di un sasso preso a calci, come vedete non stiamo parlando di potenza olistica o effetti naturalistici o scientifici delle pietre, la composizione chimica, no, niente di tutto questo, vi voglio solo portare a ragionare in questo senso e la prendo alla larghissima, voglio proprio accompagnarvi mano a mano per tenervi compagnia e aiutarvi a scollinare nel corso della serata verso il martedì, quindi il proseguimento della settimana. Questo è lo scopo di Licenza Media, tenere compagnia senza tediare con pipponi stratosferici, facendo andare buona musica. Il percorso musicale viene studiato da me e cerco di proporvelo con delle chiacchiere che possono essere più o meno interessanti, ma ci sono, come dicevo prima, cose che sono comuni a tutti e la prendo da questo punto qua. Quando io ero piccolo, a scuola ci si andava da soli, nel senso, quando eri sufficientemente sveglio ti accompagnavano il primo giorno, magari il secondo, poi una volta imparato il tragitto, quella era la strada, con tutti gli amici, i ragazzini che abitavano magari nel portone a fianco o lungo la via, si faceva un piccolo trenino, un piccolo gruppetto e poi si andava lì, intanto uno si sistemava il fiocco, si facevano scherzetti e cose varie, ma i giochi dei bambini, ci pensavo in questi giorni, proprio analizzando il discorso pietre, il discorso sassi, c'erano gran parte dei giochi fatti con i sassi e mi è venuto in mente proprio dei flashback di quando ero piccolo. Allora ho creato una profonda amicizia con un mio amico Valerio quando eravamo in quarta o quinta, perché lui veniva da un'altra scuola, e ci siamo conosciuti, pensate, facendo a sassate, perché noi eravamo in due fazioni diverse, io ero di una via e lui era di un'altra, e facevamo queste, diciamo, battaglie per, non so, raggiungere delle postazioni, si giocava un po' così, non è che avessimo troppe cose, quindi giocavamo a lanciare. Allora, siccome lui aveva un lancio molto lungo, una grandissima gittata, e io avevo una gran mira, un bel momento abbiamo fatto un punto di contatto e ho detto: scusa, ma perché non facciamo squadra insieme, la mia via e la tua via, che così vinciamo noi? E così è stato, e da lì è nata anche la nostra amicizia. Ma tornando ai sassi, facevamo dei giochi con le pietre, con quello che c'era, non so, se trovavi dei sassi molto piatti, e quando andavamo a pescare nei maceri ci divertivamo a farli saltare sull'acqua, chi faceva più rimbalzi era il più figo, oppure era il migliore di tutti, oppure si giocava a sassi, si prendevano 5 pietruzze e poi con una certa abilità bisognava lanciarne in aria una, prenderne un'altra, poi via via prenderle tutte tenendole in mano tutte, poi si passava 2 alla volta, 3 alla volta, e quando era brutto si giocava con questo tipo di gioco. In sostituzione dei sassi usavamo i noccioli delle pesche, stavamo nei pianerottoli perché magari i nostri genitori non ci facevano uscire, oppure quando andavamo in cortile con dei sassi piatti e un gesso facevamo la luna, o molti la chiamano campana, comunque col disegno geometrico con tutte le caselle e i numerini dentro, poi c'era questa abilità di zompettare senza pestare le righe, quindi molto semplice, molto facile. E la cosa che volevo appunto dire, quando tornavi a scuola mi è capitato più volte di avere dei sassi, delle pietruzze ancora in tasca. Allora vi accennavo che si andava a scuola da soli e mia mamma, che non ce l'ho più da adesso a fine mese sarà un anno, mi manca molto, non è mai venuta a prendermi da scuola, però ha sempre trovato nelle mie tasche dei sassi. E siccome ieri era la festa della mamma e l'ho celebrata a modo mio, ma vorrei celebrarla ancora un po', voglio mettere una canzone di Jovanotti che parla di un bambino che attende l'arrivo di sua mamma fuori dalla scuola, è un po' sconsolato perché è rimasto da solo e ha in tasca i suoi sassi con cui ha giocato fino a un attimo prima, un po' come facevamo noi ragazzi da piccoli. Questo è Le tasche piene di sassi con Jovanotti, tutto per voi.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: C'è stata una piccola interferenza, non so cosa sia successo, qualcosa è successo, però volevo dire questo. In questa occasione che vi parlavo dei sassi, le tasche piene di sassi, i giochi per la strada fatti con questi sassi piatti o sassi rotondi, ho avuto dei flashback in questi giorni qua, mentre pensavo a come costruire la puntata, e tutto è stato innescato da una persona che ho incontrato durante appunto questa manifestazione del 26 di aprile, una persona che è venuta ai nostri microfoni e che spererei di riuscire a contattare tra poco. Adesso vedo di fare un triplo salto mortale e arrivare a un modo per contattarla, vedo se riesco, perché mi piacerebbe molto dargli un report di quello che è stata, diciamo, la sua perizia che ha fatto su di me durante quella giornata lì. Vi do come frase da tenere a mente questa: non c'è un'età precisa per avere le tasche piene di sassi, generalmente lo fai quando sei un bambino, ma non è sempre così, perché ho potuto scoprire che anche persone molto vicine a me lo fanno e hanno sempre delle pietre con sé, e dal 26 di aprile anche io ho sempre con me una pietruzza, ma non vi voglio spoilerare altro perché è importante questa faccenda qua. Per cambiare discorso, perché devo prendere un po' la questione alla lunga, ci sono delle situazioni di questo tipo. Si dice: tutte le strade portano a Roma. Tutte le strade portano a Roma. Questo qui è un proverbio che significa, a grandi linee, insomma, che indipendentemente dalle diverse scelte, metodi o percorsi che noi facciamo nella nostra vita, possiamo arrivare a una meta, a una destinazione precisa, anche facendo un percorso diverso, differente. E praticamente in alcune situazioni invece si può anche interpretare questa frase come: c'è un destino inevitabile, quindi anche se puoi fare tutti i cambiamenti che vuoi, non ce la farai a evitare il verdetto, andrà come dovrà andare. Ma la cosa che, diciamo, l'origine di questo detto è ispirato alla famosissima, diciamo, abilità dei romani di costruire strade, perché l'Appia, l'Aurelia e così venivano tutte costruite partendo da Roma per collegare le province e portando tutte in senso contrario verso Roma. La cosa ancora più speciale che facevano era questa: che avevano inventato un sistema fatto con delle pietre, le famose pietre miliari, che venivano poste sul ciglio della strada, questi cilindri, queste pietre dove facevano delle iscrizioni, a circa un miglio di distanza, circa un chilometro e mezzo, tanto per farci capire, e servivano per indicare ai viaggiatori la direzione, la distanza dal centro dell'impero alla città o alla città più vicina. Quindi tutte le strade partivano idealmente da questo cippo speciale che era stato fatto mettere nel foro romano dall'imperatore Augusto, e da lì si misurava. Oggi nel nostro linguaggio essere una pietra miliare vuol dire arrivare a una svolta decisiva, trovare un'invenzione che è una rivoluzione in qualunque campo, un'invenzione scientifica, un'opera letteraria diventa una pietra, un evento storico, una pietra miliare. Viene definita così perché le pietre miliari indicavano ai viaggiatori la direzione e la distanza. Quindi quando uno dice questo romanzo è stato una pietra miliare, è stato un riferimento per tutte le generazioni successive per i ragazzi di quell'epoca. E allora, nel frattempo che io provo a contattare la mia persona di riferimento, la mia pietra miliare, vi metto una canzone che appunto dice che una strada lunga e ventosa mi ha portato qui. Ce la propongono i Beatles dall'album Let It Be, ed è una canzone stupenda anche questa. Vediamo se riesco a portarla in fondo.

Sarò anche un romantico, ma non mi interessa. Quando ti trovi davanti a un capolavoro di questo genere, bisogna farlo andare fino all'ultima nota. Nel frattempo mi si allieta il cuore, perché sono riuscito a stabilire un contatto con la persona che è stata, diciamo, la musa ispiratrice di questa serata, a cui devo dare un report, perché poi vi spiegherò. L'espressione, no? Pietra su pietra deriva veramente da l'arte del costruire, la fatica, l'attenzione, trovare gli incastri, ed è una cosa che dà il senso della pazienza, rappresenta, indica proprio il lavoro lento, la pazienza, conquistare le cose passo dopo passo, come facciamo noi nella vita. Giorno dopo giorno mettiamo, a seconda dei passi che facciamo, dei risultati che conquistiamo, quanto riusciamo a evolvere, aggiungiamo un mattoncino al nostro muro, costruiamo una situazione di stabilità, facciamo un passo avanti, inseriamo un'altra pietra alla nostra costruzione. E questa cosa qua indica anche, tanto per fare delle metafore, l'arte di costruire quei muretti a secco, come li avrete visti senz'altro dappertutto, in Puglia, in Sardegna, ci sono dappertutto, sono meravigliosi. C'è proprio l'attenzione a costruire queste fabbricazioni per la coltivazione, realizzare le terrazze, ed è arte, perché bisogna avere la pazienza, avere un senso di conoscenza della materia, avere anche un senso geometrico delle cose, e quindi consiste scegliere la faccia migliore di ogni lato della pietra, incastrarla come se fosse proprio un mosaico tridimensionale, e magari dove rimangono quegli interstizi, quegli spazi vuoti, inserire ancora pietre più piccoline, perché questo dà stabilità, un po' come facciamo tutti quanti noi nella vita. Giorno dopo giorno abbiamo sassi grossi e pietre più piccoline, che sono gli eventi magari più importanti della vita nostra, e i fatti un po' meno importanti, i fatti di contorno, ma tutto serve alla realizzazione della nostra costruzione. E appunto il fatto di costruire pietra su pietra è spesso utilizzato anche come metafora del senso di abnegazione, resilienza, coesione. E quindi adesso, per dare il giusto risalto a tutto questo discorso che ho fatto fino adesso, voglio mettere una bellissima canzone di Niccolò Fabi, un artista che mi piace moltissimo, e la canzone si intitola proprio Costruire. Mi auguro che vi piaccia e vi consiglio di ascoltare veramente con attenzione il testo, perché è di una bellezza paralizzante. Eccola qua, Niccolò Fabi con Costruire.

0: Allora, mentre va la parte strumentale, è arrivato un messaggio. Messaggio del nostro ascoltatore certificato numero 22, Mario, che dice: ciao Sergio, io non voglio essere preso in giro da mio nipote dicendogli che ci divertivamo noi giocando coi sassi alla loro età, quindi sto zitto e per favore stai zitto anche tu, va bene Mario? Sarà il nostro piccolo segreto. Comunque, se magari provano a giocare col nostro sistema, vedrai che potrebbero trovare forme di divertimento inaspettate e quindi gli diamo un'opportunità. Secondo me potresti fargli vedere che con niente ci si riesce a divertire lo stesso anche in assenza di corrente elettrica. Molto molto molto bene. Adesso voglio fare una cosa di questo tipo. Apro il microfono. Pronto? Pronto, ci sei Viviana?
1: Certo che ci sono. Buonasera Sergio, buonasera a tutti, tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere presente qua, perché non ti nascondo che mi sono avventurato in un terreno che non conosco. Io la sto buttando così un po' leggerezza, ma qui sei una persona che mi ha folgorato. Io, quando tu hai fatto la perizia sull'ossidiana che era nelle tasche di Bruno, sono rimasto polverizzato lì proprio quando mi hai detto che c'era la frattura, com'era? Ecco, io sono rimasto proprio folgorato, perché insomma mi spiegavi che le pietre hanno questa energia insita dentro di loro che provoca e trasmette benefici anche a noi umani.
1: Senza dubbio, tutto nell'universo è energia e le pietre non potevano essere esentate da questa energia che permea tutta la materia. Te lo insegna la fisica quantistica, te lo insegna la saggezza tradizionale delle popolazioni native, delle popolazioni antiche. Il lavoro dell'umanità con le pietre è un lavoro antichissimo, non solo ovviamente per mezzi di costruzione, per mezzi di utensileria, ma proprio anche per accompagnare l'umano nel proprio cammino di vita, come forma di protezione, come gli amuleti, ma anche proprio come forma di cura. Non siamo i primi a livello olistico a parlare di cura. Io preferisco l'equilibrio energetico, lascio fare la cura a chi ha titoli per fare questa cosa, però l'equilibrio dell'energia di un essere umano, di un essere vivente, è già una cosa molto grande, ma soprattutto cosa che ci accompagna veramente dalla notte dei tempi.
0: Quindi la cristalloterapia aiuta a riequilibrare il campo energetico di noi esseri umani con l'utilizzo di pietre che vengono posizionate in un posto, in un altro, su una parte o su un'altra, e praticamente vanno a equilibrare quello che è il nostro scompenso energetico fondamentale, diciamo.
1: Esatto, ma non solo di noi umani, perché questa modalità di lavoro funziona anche sugli animali e funziona molto bene anche su di loro.
0: Ma leggevo anche questo, che la potenza delle pietre dipende da come si è formata, perché alcune sono ottenute da procedimenti di cristallizzazione di minerali con gas, vulcani, quindi ogni pietra ha una potenza diversa a seconda di come è scaturita, di come si è conformata.
1: Assolutamente sì. Madre Terra o Pachamama, come la chiamano i popoli nativi, è qualcosa che non fa nulla a caso, e ci sono pietre come l'ossidiana che hai citato prima, che nascono ovviamente da un evento vulcanico, per cui è lava che fuoriesce dal vulcano che una volta solidificata crea l'ossidiana e tante altre pietre. Ci sono invece altre pietre che si formano per sedimentazione, cioè sono strati che si sovrappongono, spesso di origine anche biologica, mi riferisco a gusci di conchiglie, resti di piante o quant'altro, che sedimentano e, sottoposti alle forze telluriche della terra, creano altre pietre. Un esempio classico è la calcite, che è molto comune dalle nostre parti. Altre invece che sono dovute a sconvolgimenti, mi riferisco ad esempio al gesso, che è onnipresente nei parchi dei gessi bolognesi che circondano tutta la zona in cui viviamo. Tutto si è verificato nel Messiniano, dovuto a uno sconvolgimento molto grande. Te lo faccio in 3 secondi: si chiude lo stretto di Gibilterra, si asciuga il mar Mediterraneo, poi si riapre lo stretto di Gibilterra, le acque riaffluiscono, E questo succede più volte, ecco perché se voi andate per i Calanchi in cui c'è la selenite, vedrete questo effetto nelle rocce chiamato proprio a sandwich, perché sono stratificazioni uno sull'altro proprio come nell'omonimo panino.
0: Sì, sì, sì, sì, perfetto. Ti volevo dire una cosa. Io prima ho citato il fatto che durante la visita, quando ti ho riaccompagnata, mi hai donato questa pirite bicubica che mi ha riarmonizzato i rapporti con questo mio amico con cui ci siamo conosciuti, guarda caso, facendo una battaglia coi sassi. E le cose, ti volevo dire, che si sono proprio riallineate, ci siamo rivisti, abbiamo chiarito. Questa cosa qua mi ha ulteriormente sconvolto, però... ci sono adesso, per dire, se io ti chiedessi, ma non so, una pietra tipo l'acqua marina che benefici può dare, che energia può trasmettere, che, come si potrebbe, diciamo, utilizzare per rienergizzare un quadro compromesso?
1: Allora, l'acqua marina intanto penso che sia conosciuta di più, quella bellissima pietra azzurra. La sua struttura cristallina è esagonale, per cui troviamo, peraltro quando hai parlato di acqua marina sono a casa, per cui ho tranquillamente a disposizione alcune delle pietre che uso anche per la portare, ne ho approfittato per prendere al volo un bellissimo cristallo di acqua marina che è proprio un cristallo grigio esagonale tagliato e montato come ciondolo. È una pietra molto luminosa, per cui è una portatrice di luce e lavora su quei chakra, come il chakra della gola, che è un chakra di comunicazione, ci aiuta a rendere più fluente la nostra comunicazione. Penso che tu, lavorando con la voce, capisca perfettamente la differenza tra parlare e comunicare. Parlare non sempre significa che tu comunichi con un'altra persona, comunicare significa che tu tocchi le corde giuste e riesci ad arrivare a questa persona a fargli capire quello che vuoi dire. E l'acqua marina può essere proprio una di quelle pietre che ci può aiutare a comunicare, a farci comprendere dai nostri simili. È una, come dicevo prima, delle cosiddette pietre portatrici di luce, per cui nei periodi in cui ci sentiamo un pochettino oppressi da una sorta di malinconia, di oscurità interiore, sicuramente ci può portare a essere più propensi al cambiamento, più nel senso positivo del termine, e più propensi al fatto di ritornare verso una luce interiore, quella che ci rende più armonici, più felici, più comunicativi, come dicevo prima.
0: Bene,
1: sicuramente
0: bene.
1: Lavorando sul chakra della gola, che è il quinto chakra, lavora su tutti gli organi connessi, per cui la tiroide è quella principale. È una pietra che secondo me è una delle più belle pietre da indossare, non per niente la gioielleria anche classica ne fa largo uso, perché comunque è una pietra molto molto bella, da tempo immemore viene utilizzata come gioiello in tanti campi.
0: Sì, sì, è anche molto elegante, perché ricordo una fotografia che ho visto recentemente, c'era una fotografia di Lady Diana e aveva un bellissimo anello con un'acqua marina, quindi una pietra non, diciamo, iper prestigiosa, ma estremamente luminosa e di classe, come era lei in combinazione.
1: Sì, le si addiceva sicuramente molto, era una persona luminosa.
0: Ascolta una cosa, Viviana, non voglio approfittare del tuo tempo, voglio farti due domande. L'idea che ti avevo sottoposto di partecipare nella prossima stagione a La Croce and Friends per esporre dal vivo con la tua musica e le chiacchiere proprio fatte qua in studio, potrebbe interessarti? Ti rinnovo l'invito.
1: Assolutamente sì. Dimmi quando, io faccio in modo di farmi trovare libera.
0: Io ci tengo e lo organizzeremo per tempo. Stasera ti ho preso così al volo, ma mi sono reso conto che non poteva esistere una puntata senza questo tipo di intervento. E ti ringrazio davvero per esserti così resa disponibile per aiutarmi a fare bella figura anche con tutti i nostri ascoltatori, che sicuramente avranno avuto anche un parere di qualcuno che ne sa in più, in profondità, in modo più completo e in modo più diciamo preciso di quello che è l'energia delle pietre, di cui però diamo appuntamento a più avanti, dove faremo una puntata tutta dedicata, un'ora e mezza, dove poter appunto spiegare le tue discipline, queste cose qua, e sarà veramente una cosa molto interessante, secondo me. Ti ringrazio tanto di essere stata con noi. Adesso, visto che abbiamo parlato di acqua marina, io ho un brano strumentale di Carlo Santana del 1979 che si chiama appunto Acqua Marina, che è di una bellezza anche questo incredibile, e lo utilizzo perché, essendo così armonico, mi fa pensare, tutte le volte che lo sento mi fa pensare al mare, mi dà un gran senso di pace. Quindi, augurando buona pace a tutti, che ce n'è tanto bisogno, ci ascoltiamo Acqua Marina. E intanto, Viviana, ti ringrazio ancora e ti saluto davvero.
1: No, io sono io che ringrazio per Sergio e saluto tutti gli ascoltatori, e augurando loro pace, una buona serata.
0: Buona serata anche a te, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, bene, bene, bene. Come promesso, ogni promessa e debiti, sono felicissimo perché non ce l'avrei mai fatta senza un intervento di questo tipo. E adesso andiamo in musica, ci rilassiamo un momentino. Eccola qua.

la barca scivola sull'acqua, non ci sono neanche onde troppo alte e c'è una luce al tramonto, c'è un senso di pace incredibile. Questa musica mi fa sognare e sono veramente molto felice in questo momento. Mi trasmette sempre una grande tranquillità questa canzone. Questo fa capire come anche la musica, come le pietre, riarmonizza il nostro quadro energetico, ci tocca quelle corde che vibrano alla nostra stessa frequenza. È stato veramente un bellissimo momento rimanere in compagnia di Viviana, che mi ha concesso un po' del suo tempo, e quando uno ti regala il suo tempo è uno dei regali più grandi che possa fare, perché lo stare assieme, prima vi parlavo dei giochi con i bambini in cortile, con i sassi, la luna, i cinque sassi, lanciare sassi sul fiume, ed è una cosa socializzante. Stando insieme, giocando, si creano armonie, si crea conoscenza, si crea empatia, e quando c'è armonia tra le persone va tutto bene, ma delle volte si arriva a dei punti dove si perdono le staffe e si straparla. Bisogna stare attenti, perché le parole sono come pietre, le parole sono come pietre, possono distruggere una persona, la possono ferire in modo mortale, oppure possono dargli uno spunto talmente forte da proiettarlo, veramente aiutarlo a uscire da una situazione, ma vanno dosate. Quando si parla bisogna sempre stare molto attenti, termini, perché portare un concetto di una certa, diciamo, in un certo contesto con delle parole non adatte o sbagliate addirittura, può essere molto deleterio. Perché le parole non sono leggere, non volano, e quindi possono davvero creare delle ferite profonde, molto molto simili a quelle che ti può fare una pietra. E questo modo di dire, le parole sono come pietre, proprio è un monito per invitare le persone a riflettere prima di parlare. In questo momento dove, come potete vedere, moltissimi se ne escono con delle sparate assurde, delle bordate incredibili, ecco, le parole, se dette con un'enfasi un po' troppo accesa, soprattutto per quello che riguarda le piattaforme social, possono davvero innescare delle campagne di odio incredibile, che si sa come si parte e non si sa dove si arriva, perché possono queste parole alle volte trasformarsi in una specie di pallottole e quindi può diventare veramente una situazione che va fuori controllo. E quindi, per convalidare questa tesi, vi voglio mettere una canzone che apparentemente dà leggerezza, ma manda lo stesso concetto, e ce la presenta Cesare Chemonini, che appunto ci canta "Le tue parole fanno male". Eccola qua, bellissima anche questa. Una canzone veramente bellissima per tutti.

bisogna stare attenti a usare le parole perché possono ferire, fare sanguinare. Io mi accorgo spesso nel mio intercalare, quando incontro qualcuno, gli dico: ehi, come va? Roccia, sei una roccia, lo chiamo così, mi viene automatico questo modo di comunicare, ma perché forse la roccia simboleggia, non so, la stabilità, un senso di eterno, di protezione, proprio un rifugio sicuro. Se hai una persona che è una roccia, hai uno vicino che ti garantisce sempre che ti puoi fidare, puoi fare affidamento, perché è una persona che magari non ha solo una grande forza fisica, magari ha proprio anche una grande testa, un bel cervello, una persona che ha una certa predisposizione, un'apertura mentale, che riesce a rimanere salda anche in momenti difficili, e quindi diventa automaticamente un punto di riferimento per tutti gli altri. Forse il fatto di dire sei una roccia perché si fa leva sul fatto della durezza, ma il fatto di essere una roccia alle volte può avere anche degli effetti collaterali, nel senso anche insomma, un'altra faccia della medaglia, perché anche essere sempre un punto di riferimento, sempre un luogo sicuro in cui tornare, un porto sicuro dove ormeggiare, alla lunga è logorante, anche sai, quando tutti si aspettano che tu abbia una certa tenuta, non bisogna mai dimenticare che anche le persone più forti si stancano e hanno bisogno di sfogarsi, perché essere davvero costantemente un punto di riferimento alla lunga diventa deleterio, cioè ti sfinisce. Anche se dà grande soddisfazione, è un bel attestato di stima da parte delle altre persone, però insomma non siamo d'acciaio, siamo sempre persone, e quindi per portare il discorso in musica, dopo che ho detto queste cose qua, mi avvalgo di una canzone del 1966 che è stata scritta da Paul Simon e appartiene a un LP che si chiama The Sound of Silence. Loro sono Simon e Garfunkel e la canzone è I Am a Rock, io sono una roccia. In questa canzone il protagonista sceglie di identificarsi proprio in una roccia oppure in un'isola per autoproteggersi dal dolore, cioè stanco delle delusioni che la vita gli ha riservato, lui si chiude, si isola. Io sono una roccia, sono inscalfibile, sono inavvicinabile perché intorno a me c'è un mare dove io non faccio navigare chi non mi va bene. E cosa succede? Si illude che, non amando nessuno, non avendo nessuno intorno, possa aiutarlo a non provare dolore. Infatti lui dice in un verso: se io non avessi mai amato non avrei mai pianto. Ma questa è un'illusione, perché non è una regola direttamente proporzionale. Spesso si piange proprio perché non si ama, anzi si vorrebbe amare, quindi le lacrime scendono a fiumi ed è un bel piangere. Comunque adesso, per andare in musica, perché tra una cosa e l'altra stiamo andando a grandi falcate verso quella che è la conclusione del nostro programma, perché alle 22:30 dobbiamo salutare la compagnia, ascoltiamoci questo bellissimo brano di Simon & Garfunkel. Eccolo qua che arriva, veramente un pezzo iconico, molto molto molto bello anche questo.

una roccia non ha paura e un'isola non piange mai. E beh, l'importante è essere convinti, poi sai, le cose cambiano nella vita, non si sa mai come va a finire, però quello che è certo è che tra un poco andrà a finire licenza media, Accademia di Musica e Parole. Però vi voglio ricordare questo, non l'ho fatto durante il corso della puntata perché sono stato rapito dal percorso musicale, ma nei prossimi giorni sarà possibile trovare il podcast sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nella quale metterò quello che è la registrazione realizzata questa sera, allegando anche alcune foto che abbiano magari attinenza con i punti che abbiamo toccato durante il nostro percorso musicale. È una bella serata e abbiamo iniziato la nostra puntata parlando di quello che è il discorso dei Rolling Stones, pietre rotolanti, essere un disadattato, essere un vagabondo, un uomo che non mette radici, un uomo che non dà affidamento, non è affidabile, anzi uno scapestrato, e del fatto che proprio i Rolling Stones hanno tratto il loro nome da una canzone di Muddy Waters del 1950. Questo maestro del blues li ha ispirati e loro si sono presi questo nome d'arte. Pensate che loro hanno incominciato la loro carriera musicale nel 1962 e sono ancora in auge, sono ancora in attività, nonostante abbiano perso il batterista da qualche anno, però la scorza, nonostante tutti gli stravizi che non si sono fatti mancare, gli garantisce ancora una certa presenza scenica e una certa energia. Tanto è vero che adesso il 10 luglio è in uscita un

ci sono 14 canzoni e ci sono, come vi dicevo appunto prima, delle collaborazioni con artisti ospiti che hanno fatto dei camei, delle parti dentro la realizzazione musicale, come Robert Smith dei Cure, Paul McCartney, Steve Winwood, insomma tanti. E però, visto che loro sono in auge dal 62, hanno fatto l'LP che si chiamava Hackney Diamonds, io per andare in musica con l'ultimo brano della serata, prima di passare poi ai saluti finali, vi voglio mettere una celebre canzone loro del 1967, che guarda caso descrive una figura femminile molto molto libera, inafferrabile e indipendente, e lo fa con un soprannome che guarda caso è Ruby Tuesday, cioè il rubino del martedì. E quindi questa canzone racconta proprio di una donna che non vuole assolutamente mettere radici, anche lei è una pietra rotolante, e cosa fa? Cambia ogni giorno. Lei è disponibile, ma poi cambia, è volubile, quindi al suo amante non rimane che rendersi conto e accettare con una vena di nostalgia questo fatto che lei non mette radici, ed è una cosa che in questo brano esce in maniera potente, perché questa canzone qui è stata ispirata da un'ex fidanzata di Kate Richard, è una modella insomma che aveva un carattere un po' volubile molto forte, quindi non stava, cioè teneva testa ai ragazzi che comunque erano molto molto attivi e molto, come si dice, irrequieti, avevano trovato pane per i loro denti, e la canzone dice Goodbye Ruby Tuesday, cioè arrivederci, lo sanno che lei passa e va e non si ferma, e se hai avuto la fortuna di passare qualche tempo con lei, sei stato un uomo molto fortunato e molto ricco, è per questo che hai il potere del rubino del martedì. Ma andiamo ad ascoltarcela immediatamente e poi dopo ci troviamo per i saluti.

0: anche questa ce la siamo gustata fino all'ultima nota, un capolavoro così dove tra l'altro si sentiva Brian Jones che era ancora vivo e qui suonava il didgeridoo, lui sapeva suonare tutti gli strumenti, era una specie di fenomeno. Comunque ragazzi, sapete la fregatura qual è? È che quando ci si diverte il tempo veramente scappa dalle mani e questa sera abbiamo parlato di pietre, di sassi in modo molto leggero, molto così per sommi capi, con la consueta leggerezza che contraddistingue questo programma radiofonico che va in onda il lunedì dalle 21 alle 22.30 e che si chiama Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Spero che la puntata e la selezione musicale sia stata di vostro gradimento e che ci sia la possibilità proprio di accompagnarvi verso il proseguimento della prossima giornata e della prossima mercoledì, giovedì, venerdì. Scivoliamo assieme come pietre rotolanti verso il weekend, tanto dopo domenica e lunedì, come dice il buon Branduardi. È stato un grande piacere per me rimanere qui con voi e quindi vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22.30, con una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nuovo argomento, nuovo percorso musicale, nuova sfida impossibile da vincere, magari tutti insieme. Spero di avervi come sempre in tanti con me, qui all'ascolto, e buona serata a tutti. Ciao da Sergio La Croce.
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it
1: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: Ho visto un re.
3: Se lo riscuse?
2: Ho visto

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è...

qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo, vabbè balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo?

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.